i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss.

0: 19 alle 21 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: Canaletti, senti. Vai.
1: 76, avevo 6 anni e ballavo questa canzone che state mandando adesso in questo istante con mio zio, che era tutto rocchettaro, tutto figlio dei fiori, e praticamente non mi posso dimenticare che avevo pantalonaccio a zampaccia d'elefante, piccolino, Roy Rogers, di velluto, maglietta a fiori.
0: Che ricordi!
2: Io non ho mai parlato l'elefante.
0: Vabbè.
2: La zampa di elefante, sì, non ho mai
0: parlato. Però è bello che la musica evoca ricordi, come ha fatto il nostro ascoltatore, come ci ha raccontato lui. Dai, ripartiamo! Si è fatta una certa, le 6 e un minuto di questo lunedì 7 settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista
2: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, della capitale. Vi parliamo come ogni mattina tra le 5 e le 7. La giornata di Kiss Kiss inizia con noi, ma tra poco anche con l'appello dei mattinieri. E quindi vorremmo sentirvi per dire: presente, ci sono anch'io, vi ascolto da L'Aquila, Torino, Venezia, Napoli, Firenze, Bari, oppure comuni limitrofi, insomma, da dove ci seguite, vocali al nostro numero per darci buongiorno.
2: 347 490 0042.
0: E tra poco arrivano anche tutti gli aggiornamenti d'attualità, perché un occhio attento.
2: Certo, ancora un aggiornamento su Max, però lo dirò dopo.
0: Ah sì, vuoi aggiungere altro? Non è che è molto

0: La canzone di Anna, abbiamo iniziato così l'ora tra le 6 e le 7, siamo i mattinieri, buongiorno e
1: animo,
0: come diciamo non ce la possiamo fare, alle sì. 6 e 4 minuti, 5 in questo momento, mi sento in forma, scrive Vai. Alessandro, soprattutto grazie alla musica più bella che mettete, grazie quando apprezzate allora. Anche la nostra musica, che c'è?
1: Vabbè, adesso per i nuovi ascoltatori racconterò la cosa, per chi ci stava già seguendo c'è un aggiornamento sul discorso di Dario Argento. Allora, Max, abbiamo parlato di Dario Argento tra il calendario dei mattinieri, appunto stavo spiegando che è il suo compleanno. Max mi fa: l'abbiamo incontrato anche qualche tempo fa a cena. E io insistevo nel dire no, io non c'ero. Secondo Max io c'ero a cena. Max invece si è ricordato: io a cena non c'ero.
0: Ecco, quella
1: quindi
0: cena
1: mi ha scambiato sicuramente per qualcun altro. Fidati, hai fatto una gaffa, Max. Ma chi hai portato a cena? Un'altra donna? Fammi capire.
0: No, in realtà una ventina di donne, perché era una cena
1: una ventina di donne, sì. Ma ti rendi conto?
0: Era una cena con tanti giornalisti e giornaliste. E quindi quindi insomma, che fa? Mi posso confondere. Penso che sei sempre con me, allora può capitare.
1: Ma meno male che non sto sempre con te. Potrei impazzire.
0: Va bene, ma parliamo d'altro. Vai. Adesso parliamo dell'attualità, perché tra poco c'è la raffica dei messaggi dei nostri ascoltatori, i vostri contenuti però
1: sì.
0: Allora, cosa leggiamo dalle agenzie dopo aver letto le prime pagine? Anche le agenzie ovviamente aprono con risultato elettorale in Germania, per una regione, la Germania, la Sassonia, trionfo oltre le previsioni per l'AfD, tra l'altro con un'affluenza record intorno all'80%, dunque vola l'ultradestra oltre il 44%. E ora sogna di governare la Germania, e prima ancora deve governare questo land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Perché potrebbe non farcela? Perché al 44%, come sapete, per avere una maggioranza bisogna superare il 50% più uno dei voti anche in ambito regionale. E allora c'è bisogno di coalizzarsi con qualcuno, e tutte le altre forze politiche dicono che non vogliono coalizzarsi con loro. Quindi che cosa accadrà? Comunque resta un risultato eccezionale, quindi un risultato che guarda anche l'Europa, perché è un po' un voto anti-europeista quello che è arrivato appunto da questa regione tedesca. Poi riguardo ai conflitti tra Russia e Ucraina, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, ma la pace sembra ancora un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff dopo i colloqui appunto con i due interessati, voglio dire con Putin e dopo con Zelensky. Veniamo ai fatti italiani. Da Cernobbio il ministro dell'economia Giorgetti dice che il PIL del 2026 va verso l'1%, slittano gli aiuti intanto sui carburanti. Da Cernobbio il MEF, il Ministero dell'Economia, rivendica il risultato di crescita del paese migliore delle stime, intanto rimandato almeno a fine mese decreto sui sostegni mirati sui appunto carburanti. Attenzione se vi mettete in viaggio da questa sera, perché è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Sono garantiti comunque servizi essenziali, ricordiamo, previsti dalla legge 6-9 del mattino e 18-21 di martedì 8 settembre. Poi tanto sport, impresa storica di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il Gran Premio d'Italia dopo la clamorosa rimonta dal 19° posto. Incredibile, un sogno che si realizza, ha detto Kimi, che ha pianto sul podio. Disastro Ferrari, contatto Leclerc Hamilton alla partenza, solo 6° Hamilton. Male invece Leclerc, finisce 1-1 la super sfida. Invece parliamo di calcio, tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, i rossoneri scappano con un gioiello di Sissé, Spalletti riacciuffa Amorin al 92° con un colpo di testa di Gatti. Roma e Inter restano da solo in vetta alla classifica in attesa della Lazio, che stasera gioca in trasferta a Udine. Pari anche tra Parma e Monza, e Bologna e Sassuolo finisce 3-2 invece Frosinone Venezia. Aspetta, stavo vedendo un dubbio su un risultato a solo.
1: Vai, ti seguo.
0: Aspetta, perché Bologna e Sassuolo si è finita 2-2, ok, perfetto.
1: È finita, quindi hanno pareggiato.
0: Era corretto, va bene, avevo il dubbio su questo risultato. Queste notizie principali, stavo vedendo se c'erano anche aggiornamenti. Beh, poi c'è la notizia che riguarda la pallavolo femminile. L'Italia femminile purtroppo si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia di fare l'unplay, no? Dopo i mondiali e le olimpiadi non si realizza, però è stata comunque una grande stagione per l'Italia della pallavolo, diciamo. abbiamo due risultati, mondiali e olimpiadi. Solo agli europei l'Italia esce sconfitta in finale contro la Turchia. Fra l'altro la Turchia che avevamo affrontato anche nella finale mondiale, ma lì abbiamo vinto. Comunque, poi impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di pallacanestro, appunto, a Berlino. Gli Stati Uniti battono l'Italia 52-55 in solo canestro. Capito? Di differenza. Mannaggia. Sì. Va bene, queste le notizie principali, ci prepariamo però alle vostre. E allora, attualità, la vostra, con un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss e come sempre, animo.

0: My Lenny, If You Can Say No, Lenny Kravitz. Ora Leti,
1: dimmi Max,
0: Pippo che è all'ascolto, no? Mi diceva, ricorda anche che è stato esonerato Grosso dalla Fiorentina, capito?
1: Fiorentina.
0: È vero, deve essere un periodo dove sta soffrendo tanto Pippo, sfotto calcistico, parlo io perché la mia squadra va malissimo.
1: Appunto.
0: Va bene, siamo pronti, tocca a voi, sigla.

0: siamo, ragazzi. Molto. Tocca a voi alle 6:14 minuti in questa radio Kiss Kiss. È il momento della raffica per rispondere presenti all'appello dei mattinieri. Guarda, io stamattina, Valenti, sai con chi inizierei?
1: Vai. Con chi?
0: Con un'ascoltatrice.
1: Fammi sentire.
0: Intanto ricordo il numero, scusa.
1: Certo, 347-490-0042.
0: No, giusto perché ha bisogno di un aiuto, dice che ha bisogno di una spinta.
2: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno.
1: Ciao.
2: Animo, animo, animo. Oggi è lunedì e ci vorrebbe una spinta in tutti i sensi, sono single. Mamma mia, oggi che giornata. Ciao ciao, che ti da molte cose.
0: Che ti ha bisogno di una spinta
1: in tutti i sensi.
0: Sì.
3: Oh Max, starmi,
1: no, è... ma Max che c'entra? Lei deve stare calmina, però.
0: Scusate, ma perché?
4: Ma io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Scusa, ma povera Ketty ha bisogno di una spinta, scusa. Vabbè, allora pronto, sì. Buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Siamo già su strada, direzione lavoro. Da Castraneta a Taranto. Non dovremmo cuocere oggi al sole con i 40 gradi, puntiamo magari ai 35.
0: Dai, ce la puoi fare, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Enzo da Trento la Ducenta.
0: Sì.
6: Animo.
1: No, voglio dire che ti arriverà sicuramente, ne sono convinta, la persona giusta. Non ti accontentare.
0: E va bene, ha spinta però ogni tanto, scusa.
7: Buongiorno mattini. animo. Ciao Max, ciao Lady. Io oggi è il mio primo giorno di lavoro, perché dopo le ferie si sa, è come tipo il primo giorno di scuola.
8: Vai lì. Buongiorno. Sono Michele dalla provincia di Salerno. Iniziamo il lunedì e la settimana. Come se fosse sempre quella della svolta, come se questa fosse quella giusta.
0: Vai,
5: buongiorno Max, buongiorno Leti, ben ritrovati dopo un bel po' di tempo di ferie.
1: Grazie.
5: Pasquale Locrotondo, direzione lavoro Massafra. Chissà a tutti.
9: Ma Max, ma cosa dici, centro commerciale?
0: Io
9: ne faccio una, due, la
0: crociera.
9: Odio i centri commerciali e amo molto la crociera.
1: Vedi.
9: Perché è una cosa stupenda.
0: Certo, raga, ma io non stavo dicendo che
1: è
0: le crociere.
1: Che galleggia, no, è ragazzi, una città simile che può essere a Las Vegas.
0: Abbiamo parlato di crociere. Io ho detto, a volte dai video che vedo, non ci sono mai stato. A volte la location dà idea di un centro commerciale, ma non ho
1: Ma
0: detto.
1: Sei mai stata a Las Vegas?
0: Ma è chiaro che il centro commerciale è diverso dalla nave da crociere, ci mancherebbe altro. Però dà l'impressione di quell'ambientazione, quello ho detto, nulla di che, vai, pronto.
10: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
10: Reduce da un weekend di fuoco in tutti i sensi. Caorle si riprende con la vita normale. Animo. Buona giornata, ciao ragazzi, chi schissa a tutti.
0: Siamo il nostro Davide. Ciao Davide, un saluto.
11: Chi schissa, Leo da Crotone. Io vi ascolto da quanto hanno aperto a Rossano l'acqua parco di Sia 2000. Siete veramente una grande compagnia e siete unici. Grazie della buona musica e della compagnia. Lady e Max, siete unici.
12: Buongiorno mattinieri, sono Ilaria.
1: Ciao,
12: dalla
1: Ilaria.
12: Provincia di Varese e volevo fare gli auguri a mia mamma che oggi compie gli anni, si chiama Alessia.
0: Auguri.
1: Ciao.
0: Alessia.
1: Auguri.
0: Vai.
5: Buongiorno mattinieri. Alfredo e Francesco da Pesaro, direzione Isola del Fiano, prefabbricati per mobili.
0: Dai, dai.
5: Ci aspetta una giornata bella tosta.
0: Forza!
5: Un abbraccio e siamo a 22 gradi e mezzo.
1: Un dai, abbraccio!
13: Dai. Buongiorno Lachetti! Dove la vuoi la spinta? In avanti o da qualche altra parte?
0: Adesso! Vai, pronti, senti altre spinte.
8: Buongiorno Mattia.
1: Immagina.
8: Animo. Ma che animali.
0: Forza.
14: Ciao Max, ciao Lady.
1: Ciao.
14: Sono Francesco da Napoli. Sto iniziando i miei 12 km di passeggiata. Passo veloce mattutina.
0: Lo sento, vai.
14: E niente, avrei bisogno di dare una spinta. Ciao.
1: Ma lo sapevo io, mannaggia
0: voi. Siete meravigliosi.
15: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
16: Animo.
15: I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Chi schissa te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, le 6:27 e c'è una notizia, niente, questa mi sa che ci farà discutere,
2: Ah, fammi sentire, va.
1: Oltre che me e te, perché scatta l'appuntamento con Poli e la polemica. Dove Poli sono io, la polemica
2: sono
1: è lei.
2: Io.
1: Sapevo, vai. Io adesso.
2: Aspetta, che mi metto comoda.
1: Dov'è? Scusa.
2: Aspetta.
1: Allora, partiamo da una notizia d'attualità, c'è un'indagine Money Farm che racconta. Che poi confermo, insomma, credo sia vero che il denaro continua ad essere uno dei punti più delicati della vita di coppia,
2: no?
1: Si discute tanto per soldi, per bilancio familiare. Il 35% degli intervistati in una ricerca ammette che le conversazioni economiche in coppia, nella coppia, provocano tensioni o discussioni, mentre una persona su due confessa di diciamo aver nascosto o omesso al partner informazioni su spese, risparmi o guadagni. Inoltre il 27% delle coppie italiane non possiede alcuna risorsa economica condivisa, cioè ognuno ha i conti separati in pratica, anche se il 58% riconosce che gestire insieme il denaro porta più vantaggi che svantaggi. Insomma, in famiglia arriva sempre, diciamo, si usa una metafora, è il momento di fare conti, però non diciamo verbali, ma i conti proprio. Allora, un bel 3,3, 3,9, quanto ho speso? Qua io ho speso di più, affitto, mutuo, bollette, spesa, automobile, figli, vacanze, chi deve pagare e quanto? Ecco, quando tutti e due lavorano, come vi regolate nella coppia? Questa è una domanda che vi farei. La soluzione apparentemente più semplice è dividere tutto a metà, 50 e 50,
2: non si può
1: fare. Stessi diritti, stessi doveri, ma se uno guadagna 3.000
2: e l'altro ne guadagna 1.000, ma tu puoi fargli dividere tutto quanto a metà, quello di 1.000, e rimane a zero?
1: Per questo esistono le percentuali. Ecco,
2: certo,
1: però, vabbè,
2: ma andiamo pure a fare le percentuali.
1: Scusa, se io pago il 20% di 3.000 saranno 600 euro, tu il 20% di 1.000 sono 200. Capito?
2: Bene, allora se le metti. No, ma va benissimo, ma stai scherzando? Allora, se vuoi metterla così, però, siccome la stragrande maggioranza il lavoro della donna la fa anche a casa, non soltanto adesso fuori al lavoro, facciamo la percentuale anche di tutto quello che deve essere pulito a casa.
1: Non è contro te adesso, cioè, gap,
2: no,
1: purtroppo
2: in generale
1: esiste un gap salariale, lo capisco, più delle volte a parità di appunto lavoro,
2: però la donna non lavora solo fuori, lavora anche dentro casa,
1: certo. Ma che c'entra adesso, volevo capire.
2: Certo.
1: Ecco, una domanda che faccio agli ascoltatori, anzi due: in famiglia devono contribuire tutti nella stessa misura oppure chi guadagna di più deve pagare di più?
2: Soprattutto
1: chi mette più soldi ha anche il diritto di avere più voce nelle decisioni?
2: No.
1: No. Però,
2: che cosa c'entra? No.
1: No, insomma, come vi regolate nella vita di coppia? Da voi come funziona? Fate tutto a metà oppure contribuite in proporzione a quanto guadagnate?
2: Certo.
1: Chi mette più soldi finisci anche per decidere di più?
2: No.
1: Vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Tu cacci di meno proprio, ma decidi di più?
2: No.
1: E come no? Tu hai detto
2: no. Nelle decisioni tutti uguali. Poi se tu hai guadagni di più, paghi di più.
1: Vale anche se guadagni tu di più?
2: Ma certo, ovvio, chi guadagna di più?
1: Ne parliamo tra poco, dai.

0: Carione per fare la pace, ragazzi. Many Me, la canzone di Benson Boom su Radio Kiss Kiss nei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Le spese di coppia, le spese in famiglia, come dividerle, come funziona dalle vostre parti? In famiglia devono contribuire tutti nella stessa misura oppure chi guadagna di più deve pagare di più?
1: Fate deve calcoli di più.
0: Sì, ma come fate? Vi regolate con calcoli percentuali?
1: Cioè... Beh, ho capito, in base poi ai vari stipendi, certo, si calcola un pochino.
0: Vabbè,
1: però non puoi pretendere che una persona
0: come fai nella tua coppia,
1: allora non puoi pretendere che uno che guadagna 1000 euro deve dividere tutto con uno che ne guadagna 3000, cioè non esiste. Che fai, gli fai rimanere senza stipendio?
0: No, certo, ma volevo capire come ti regoli.
1: E come regoli? Che significa?
0: Con le percentuali, come ti regoli? Cioè io il 20, facciamo tutti il 20%, chiaramente il 20% è mio. Che
1: Io ad esempio con lo stipendio.
0: No, oppure con le spese comuni, cioè una spesa è fissa, quindi non va a percentuale. Se hai 500 euro di utenze tra gas, elettricità, internet, eccetera, eccetera, come le dividi?
1: Come le divido? Non le divido? Cioè, nel senso, come le dividi? Dipende quanto spendi.
0: Va bene, sentiamo qualche vocale, dai, degli ascoltatori, come vi regolate in famiglia, perché vi stiamo chiedendo suggerimenti. Raffaella, buongiorno.
2: Ciao, sono Raffaella, nella provincia di Como. Io sono assolutamente d'accordo con la Leti, anche se uno guadagna di più, anche se l'altro guadagna di meno, le spese si dividono a metà,
0: allora,
2: uguale per tutti, anche se guadagnassi di più io sarebbe la stessa cosa, cioè siamo una famiglia e si divide tutto quello che sono le spese, le cose. Non sono d'accordo su altri tipi di comportamenti.
0: Sì, però non è la posizione della Liti.
1: È per metà la mia posizione, nel senso che io non sono d'accordo su questo. Chi prende di meno, ahimè, non può dividere. Allora, facciamo un esempio. Ci sono 1000 euro d'affitto, ma tu, su uno stipendio di 1000 euro che prende una persona e uno di 3000, tu vai a togliere 500 euro a quello di 1000 euro? Ma come fa a campare dopo tutte le altre spese?
0: Quindi praticamente la Leti non è per pari, divisione in parti uguali delle spese. E diciamo più a percentuale, mettiamo. Veronica, tu come fai?
3: Buongiorno mattinieri, sono d'accordo con la Leti, ma in base alla percentuale del guadagno. Perché chi guadagna meno rimane a questo punto senza più disponibilità economica. Oltretutto sono d'accordo anche nella percentuale dei lavori in casa.
0: Quindi conta anche
1: a quel punto sì. Allora, tu non mi puoi fare soltanto per il conteggio delle spese di casa, allora facciamo la percentuale. Se vuoi fare questa cosa, facciamo la percentuale anche su tutto quello che la donna, dopo il suo lavoro di 8, 9, 10 ore, mettersi a lavorare anche a casa.
0: Senti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io sono l'unico disgraziato che lavora in famiglia.
0: Quindi problemi non ci sono.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, si dovrebbe dividere in percentuale, ma questo non avviene e le decisioni vanno prese tutte insieme. Kiss a tutti, ma speriamo che tanto non cambierà nulla. Ciao.
0: Dice rassegnato, vabbè.
1: Io sono per la condivisione totale. Abbiamo un unico conto. Mia moglie guadagna circa 5000 euro annui. Io faccio due lavori, uno di mattina con addebito su conto, l'altro di sera in un arrosto, e li do interamente a mia moglie.
0: Ecco, quindi gestisce tutta la moglie e risolvi tutto. Hai capito, ragazzi? Affidate tutto a un partner. Dai, vi sentiamo ancora. Intanto mettiamo una canzone nuova, quella di Ernia, Dedica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia, la nostra novità, il nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siamo in Battinieri, ricordate questa. Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Lieti. Ogni giorno dalle 5 alle 7 la nostra missione è raccontarci un po' l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, quella che appunto ci raccontate voi. E adesso leggevamo di questa notizia che i soldi fanno sempre discutere nella coppia. E allora, vi abbiamo chiesto un po' la ricetta, cioè come vi organizzate in famiglia sulle spese da dividere quando si hanno due redditi in famiglia. Certo. Ovviamente in alcuni casi bisogna ragionarci un po' di più quando c'è una disparità enorme di stipendio da una parte o dall'altra, può tanto guadagnare lui o lei o lui e lui, lei e lei, insomma, uno dei due può guadagnare di più.
2: In questo momento non c'entra nulla.
1: Come ti regoli?
2: Purtroppo le donne sono pagate sempre di meno rispetto agli uomini.
1: Disparità salariale, anche a parità di ruoli, è un fatto purtroppo che esiste. Però vi stiamo chiedendo un po' di punti di vista. Per esempio, c'è lui che dice:
3: io su questo penso una cosa: ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio. Quindi, nel senso, anche se dividiamo le spese, io guadagno più della mia compagna o viceversa, alla fine, se uno finisce soldi, dove non arriva uno, arriva l'altro.
2: È brutto chiedere, però, ragazzi, questo è brutto chiedere. Però, tu da uomo chiederesti a una donna? No. C'è un discorso.
1: Non lo so. Però
2: è brutto proprio chiedere.
1: Senti lei che dice:
4: abbiamo due redditi diversi, ma io sono molto spendacciona. Quindi cerco di avere lo stesso reddito del mio fidanzato. Di conseguenza,
1: devi lavorare di più.
4: Spese sono divise al 90%.
1: Capito, vabbè, comunque lei ammette, io sono spendacciona, non posso chiedere tutto
2: però
1: a lui.
2: Aspetta, le spese sono divise al 90%
1: non lo so, infatti, vabbè, comunque chiarisci questo punto di vista. Però è bello, ragazzi, che insomma si è accesa la discussione. Noi vi chiediamo un suggerimento per le coppie all'ascolto che discutono per le spese comuni. Ecco, come vi regolate? Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco.
5: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I Mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
5: Kiss Kiss.

0: Stars Magnetic su Radio Kiss Kiss nei mattinieri con Max
1: e la Lady.
0: Ragazzi, si è accesa la discussione sull'argomento. Abbiamo letto di un'indagine Money Farm che racconta che il denaro continua ad essere uno dei punti più delicati della vita di coppia. Non è facile gestire un bilancio familiare. In famiglia devono contribuire tutti nella stessa misura, oppure chi guadagna di più deve pagare di più. E soprattutto vi abbiamo chiesto come siete organizzati voi con le spese comuni in coppia, se ce lo raccontate. Mi ha colpito la posizione di Damiano, che è netta. Senti,
2: secondo me le spese bisogna dividerle equamente.
0: Diana, questa
2: è. A meno che non c'è uno dei due partner che sta facendo un percorso, un progetto o sta studiando in qualcosa, allora l'altro partner compensa per uno o due mesi, ma non di più. Si divide tutto,
1: quindi vuol dire che tu prendi lo stesso stipendio del tuo compagno, ma buon per te, nel senso,
0: quando
1: ma
0: c'è disparità evidente del reddito, come vi regolate? Dai, Damiano, tu come ti regoli?
3: Damiano da Torino. Io non sono d'accordo sulla divisione in percentuale, per un semplice motivo. Io, ok, guadagno tanto, perché devo pagare di spese più di te che ne guadagni meno e magari te sprechi più di me? Cioè, tu magari fai la lavatrice 10 volte a settimana, io la faccio 2 volte a settimana e tu paghi meno di me? Stessa cosa per internet.
1: Bene, allora,
3: no, secondo me quelle che sono le spese vanno divise al 50%.
1: Allora non andare a vivere con quella persona. No, ma siete una famiglia. Non siete due persone che convivono.
0: Il suo sembra più ragionamento da coinquilino.
1: Da coinquilino. Vabbè. Quello che sto dicendo. Allora non andare a vivere, siete una famiglia comunque.
0: Dai, le vostre opinioni nel finale, tra poco.
4: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Baby Steps. Senti, senti, Aleti, senti, senti.
1: Non sono proprio d'accordo con l'Aleti, sinceramente, scusa, ma perché la donna spesse volte se ne approfitta. E tanto c'è mio marito che guadagna di più.
0: E quindi, capito?
2: Dice, ok, l'uomo non se ne approfitta che non fa un Kaiser a casa, perdonatemi.
0: Sì, ci si approfitta reciprocamente l'uno dell'altro.
2: Ragazzi, ma, su.
0: A parte che sono coppie non solo eterosessuali, ma anche omosessuali.
2: Sì, ma io ti parlo parto.
0: Vi chiediamo come fate a mettere bene il bilancio di coppia con le spese. Questo è venuto fuori come argomento stamattina e devo dire vi ha acceso parecchio, però abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, la Leti, mannaggia.
2: Lo so,
0: mi sono girato un attimo, è finito, dobbiamo andare, bye. Ci torniamo però.
2: Sì, perché secondo me c'è tanto ancora da dire. Zalisi
0: si è adirata, ragazzi.
2: Ma
0: adirata,
2: sì,
0: Anche perché poi c'è il tema della disparità salariale che c'entra moltissimo anche con questo argomento che abbiamo trattato, che insomma le difficoltà di pagare le spese in maniera equa. Ovviamente chi guadagna di meno, pure ragiona forse un po' più a percentuali. Allora andiamo via, arriva il Pippo per lo show con Pippo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
0: Lasciamo con I Don't Wanna

0: Danza Tina Turner con I Don't Wanna Lose You dal 1989 su Radio Kiss Kiss poco prima delle news.
1: Buongiorno a tutti, sono le 6:57 e ci colleghiamo subito con Alessandra Aprea, tra pochissimo.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Terremoto politico in Germania, l'ultradestra di AfD ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt con il 44,2% delle preferenze, guidata da Ulrich Siegmund, doppiando la CDU del ministro presidente uscente Schulz, crollata al 18%. La leader di AfD, Alice Weidel, ha parlato di risultato storico e mandato chiaro a governare, mentre dall'Italia il vicepremier Salvini esulta, definendo il voto un successo per la democrazia. Il dato rappresenta un pesante campanello d'allarme su scala nazionale per il governo di coalizione del cancelliere Merz. Giro di diplomazia americana sull'asse Mosca-Kiev. Gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato prima Putin e poi Zelensky per negoziare la fine del conflitto, anche se il presidente ucraino avverte la guerra proseguirà in inverno e chiede nuovi sistemi di difesa Patriot.

0: adesso.
1: Eccola lì la nostra Carolina.
2: La nostra Carolina, a proposito di sanità, lo sai, sì, che mi ha detto che anche le mucche e i bufali hanno, sì, un sistema sanitario.
1: Quale? Attenzione, sentiamola.
2: Si chiama la mutua.
1: Per favore, Andrea, per favore, puoi mettere adesso musica fino alle 12 e non entriamo
2: tra
1: mai
2: poco
1: più?
2: Giocheremo con calcio alla
1: mutua.

0: lì.
1: E allora hai fatto il controllo? Il bufalo c'è un problema, sai? Sì. C'ha allergia al fieno. L'allergia al fieno, il raffreddore al fieno, ragazzi, è brutto per un bufalo. Capita. Vabbè. E intanto adesso siamo pronti. Voi lo siete? Perché giochiamo a caccia alla bufala. Intanto segnatevi e memorizzate il numero 347-490-0042. Potete anche scaricare l'app e quant'altro, ci seguite, perché la bufala è importantissima. Tre notizie, una è una bufala. E chi indovina, Giannino, premiamo?
2: Allora, chi indovina, appena do il via, non prima, il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget estivi. E ci oltre metto dei gadget.
1: Ma una bella visita ginecologica. No, se vince un maschio uguale, ormai è un regalo.
2: Anche alla prostata, dai, una visita oggi ginecologica.
1: Ci dividiamo i lavori, bravo, ottima idea. Siamo pronti, che facciamo? Iniziamo dalla numero uno? Dai. Vai, notizia numero uno. Un uomo dell'Illinois ha vinto un premio da $1,000,000.
0: Un milione.
1: Un ubriatore della lotteria, ovviamente, da questo premio, ma il biglietto non l'ha né voluto, né comprato, né cercato. Gli è stato regalato da un amico per la festa di compleanno. E la cosa bella è che quando gliel'ha dato, questo gli ha detto: cioè, questo è il regalo di compleanno, ma non ti vergogni. E meno male.

0: Notizia numero uno. Il 16 è il mio, ricordatelo.
1: Notizia numero due. In Cina, nella provincia dello Yunnan, è stato inaugurato un incredibile ascensore panoramico alto 288 metri. Perché? Per aiutare i bambini di un remoto villaggio di montagna a raggiungere la scuola. Prima gli studenti impiegavano circa 3 ore affrontando pericolosi sentieri lungo le montagne. Attualmente però, grazie ad una navetta e l'ascensore e un piccolo tratto di funivia, arrivano a destinazione in soli 30 minuti.
0: Hai capito? In Italia sono posti dove non vanno neanche lo scuola.
1: Notizia numero 2.
0: Notizia numero 3. Si è creato un po' di problematiche all'interno della Casa Bianca perché è arrivato il biondo, si è incazzato come una bestia perché degli operai hanno tolto dai giardini del Kennedy Center di Washington una scultura blu di 7 metri che era opera di un artista dal nome Joel Shapiro.
1: Joel Shapiro?
0: Sì, era lì da un bel po' di tempo, dovevano levarla perché dava fastidio, solo che Joel Shapiro è amico del biondo. Ha fatto la telefonata, capirai, ha chiamato il biondo, rimettete subito la statua, al suo posto non vi bombardo. Ma siamo in America, è uguale. E intanto la statua è tornata al suo posto. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate via di Giannini e fateci sapere qual è la bufala secondo voi, la numero 1, quando tocca a te vincere, o la numero 2, in Cina altro che scuola bus, o la numero 3, la statua della discordia.
1: Allora, se non avete capito qual è la fake news, provate a buttarvi. Allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala stamattina?

0: Abbiamo la premiazione, sai da fare? Sai chi ha vinto?
1: Chi ha vinto?
0: Alexandra! Alexandra. Eccola! Pronto!
2: Ciao, ma, buongiorno!
0: Ma chi schissa te, Alexandra?
1: Buongiorno. Da dove? Da dove?
2: Sono dell'Ecuador, ma abito a Spezia da più di 10 anni.
1: Ah, dell'Ecuador, però abita alla Spezia.
0: Ah, sei ecuadoregno o ecuadoriana? Adesso c'è il dubbio.
2: Ecuadoriana.
0: Allora, cara Doriana, detta Alexandra, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma certo, nessuna statua della discordia per il momento. Nessuno la tocca la statua perché sa che è amico di Trump. Non
1: Senti,
0: hanno il coraggio.
1: Alexandra, da quanto tempo non fai le analisi oppure non vai dal dottore? Sei una di quelle che ci tiene alla salute oppure non te ne può fregare di meno?
2: No, ci tengo. Forse ogni anno perché...
0: Ok,
2: allora, manda la dottoressa obbligata.
0: Allora, siccome io non riesco ad andarci, se quest'anno le fai anche per me, poi ci mettiamo pace.
1: Però
0: va bene?
1: Io non mi fido, tanto. Mi puoi dire 33 per cortesia?
0: Vai, sentiamo.
2: 33.
1: Sta bene,
0: salutissima. Kiss kiss a te, ciao Alexandra.
2: Ciao.
1: Kiss kiss.
0: Prova a dire tu 33 per favore. Vai, 33 trentini.
1: 33.
0: Oh mamma.
1: 33.
0: Chi è che ti sta doppiando? Chi è che ti sta doppiando?

0: Ciao, sono Luciano De Gabori, anch'io ascolto Maxi Max ogni mattina. Non condivido anche schissi. Bene?
1: Ti sei svegliato bene, Luciano, questa mattina.
0: È tornato in macchina con noi, Luciano De Gabori, è tornato sì. Alle origini, qualcosa per te, molto bella questa.
1: Pensavo, è tornato in macchina, dove sei stato?
0: Lui ha questa caratteristica che sembra essere stato in macchina durante la nostra adolescenza. Quindi tutte le canzoni che fa ci ricorda un po' di tutte le fesserie che abbiamo fatto.
1: Ma ce lo raccontò quando era qua, no? Infatti, infatti dalla macchina specialmente.
0: Certo che sì.
1: Dove ci porta la macchina?
0: Sempre a proposito di salute, sì. C'è da segnalare un passo importante nel mondo della medicina che arriva dagli Stati Uniti. Sapete che tutto quello che succede negli Stati Uniti prima o poi
1: arriva.
0: Prima soprattutto. Un'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, è stata integrata, ascoltate bene, in uno dei sistemi di gestione di cartelle cliniche elettroniche più utilizzato negli Stati Uniti.
1: Questo è un utilizzo positivo.
0: 325 milioni di pazienti che adesso sono schedati con le loro patologie in ChatGPT. Che significa questo? Significa che il medico adesso potrà chiedere all'intelligenza artificiale, per esempio, che cosa è cambiato dall'ultima visita, quali farmaci assume il paziente, quale esame ha effettuato, insomma, tutto molto più velocemente.
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale su sta cosa è utilissima.
0: Utilissima, però adesso per il momento funziona esclusivamente in modalità di lettura, cioè il medico legge le cose così, però è il medico a dare gestire la cura e la terapia. E il grande vantaggio è che ChatGPT è anche collegato con i grandi centri di ricerca e sperimentazione e potrà aiutare i medici a trovare cure alternative o innovative.
1: Questo è utile, dai, il confronto di tutti quanti gli esperti.
0: I contro ce l'abbiamo un po' tutti quanti in mente.
1: Sì.
0: Che ChatGPT sa tutto di noi, saprà tutto di noi, anche delle nostre patologie.
1: Posso dire una cosa? Ma secondo te, anche senza questa cosa qua, non sanno già tutto di noi?
0: Questo
1: e a questo punto utilizziamolo anche a favore, no? Non tutti i mali vengono per cuocere.
0: Io voglio vedere come va a finire, capito?
1: Te lo dico io, ti faccio un disegnino adesso.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

0: Che bella la musica di Radio Kiss Kiss. Saif, parlar d'amore.
1: Bello parlar d'amore. Ma anche farlo non è male. Good morning, Kiss Kiss.
0: Bravo, bravo. Anzi, lanciamo questa cosa.
1: Questa call. Contro la denatalità.
0: Invece che parlarne, ogni tanto facciamolo.
1: Facciamolo. Lanciamolo questo appello. Io sono qui a buffet, così tanto per informarvi, ma detto questo, ragazzi, ha colpito molto la notizia dell'intelligenza artificiale, delle cartelle che i medici useranno e si incroceranno. Però non è sbagliata l'idea, piuttosto che affidarci al dottor Google, perché c'è una notizia incredibile che puntualmente noi italiani continuiamo ad affidarci all'intelligenza artificiale con le domande, il dottor Google famoso.
0: Certo.
1: E invece no, allora che l'intelligenza artificiale venga usata dai medici per informarsi fra di loro, per aumentare la velocità, va bene, ma non per dare la diagnosi.
0: È vero.
1: Dobbiamo andare dal medico vero.
0: È sbagliatissimo.
1: Fisicamente. Intanto chi sono? I giovani. I giovani vanno a Google, c'ho questo e questo. Ah, ha detto che è così. Invece no, serve un medico vero. Non vi fidate dei reel, dei TikTok e quant'altro. Servono medici veri.
0: Servono me. C'è un medico
1: in sala. Servono medici veri, soprattutto, che ti dicano quello che vuoi sentirti dire. Perché molti cambiano medico perché non sono d'accordo con quello che le dice. Lo sai?
0: Ah, c'è Pippo nei club, va.
1: Sì, e Adriana? Ah.

0: Ciao, Lady Gaga e Bradley Cooper. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Good morning, Kiss Kiss.
1: Eccolo. Io comunque sono molto sciallo a livello di intelligenza artificiale negli ospedali. Perché adesso abbiamo dato questa notizia, no? Che i dottori si affidano per informazione, mentre molti ragazzi italiani si affidano proprio come consultazione, Google e quant'altro. Invece allora, noi ci siamo chiesti un'altra cosa. C'è, l'intelligenza artificiale c'è, è ufficiale. C'è. A questo punto, Max, per esempio tu, sei d'accordo ad averla in corsia proprio, in ospedale?
0: Allora, l'intelligenza artificiale è utile se utilizzata bene, senza escludere completamente il lato umano dalla questione.
1: Ovvio.
0: Quindi io sono d'accordo, anzi negli ospedali dovrebbe essere più presente.
1: Infatti,
0: perché
1: anch'io.
0: Ti dà più possibilità di poter scoprire certe cose o di
1: è come quando fai un consulto, c'è questo problema, sono 4-5 medici, con l'intelligenza fai 4-5 milioni di medici in un secondo, è più facile. Però voi come la pensate voi?
0: L'intelligenza artificiale negli ospedali sì, intelligenza negli ospedali
1: no.
0: Artificiale negli ospedali no. Dite
1: quindi,
0: la vostra.
1: 347-490-0042. Uno non esclude l'altro, però
0: no,
1: non è che c'è
0: no,
1: l'intelligenza,
0: no.
1: Non ci sono più gli infermieri dottori.
0: Esattamente, ma come? Che possa essere utilizzata. Intanto
1: Uelo.
0: Li abbiamo trovati a Monza, Uelo, Alvaro Soler, Roy Pacci.
1: E il titolo è Il Sole,
0: ecco.
1: The New Kiss,

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Kiss Kiss.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Dracula.
1: Secondo te?
2: Ne mangi tanta di Dracula, sì, poi vai all'ospedale e hai bisogno di un consulto e non trovi il medico, capito?
0: Allora, perché sta facendo anche lui la grigliata fuori in terrazza? Io ho visto fare delle cose ad alcuni medici, ragazzi.
2: Siete d'accordo con l'intelligenza artificiale in corsia o vorreste più umani? Allora, sì, la risposta non è così semplice come dici, no, voglio gli umani, voglio, perché la tecnologia comunque aiuta.
0: A seconda del, diciamo, di cosa hai bisogno, cioè per la ricerca, per l'informazione, i consulti, l'intelligenza artificiale serve. Per la cosa pratica è meglio l'umano, no?
2: Allora, anche c'è Giulia per il calore, da Torino, che dice: ragazzi, parliamoci chiaro, gli ospedali sono al collasso, se l'intelligenza artificiale può sbrigare la burocrazia, i referti di routine, l'organizzazione dei turni, i medici avranno più tempo per ascoltare i pazienti e dedicarsi proprio alle cose fattive.
0: Bravo. Avranno più tempo per ascoltare i pazienti, non che avranno più tempo per andare a fare le visite private nel loro studio.
2: Anche sì.
0: Che anche questo sì, bisogna dirlo.
2: C'è anche un messaggio, Audi, sentiamolo.
3: L'intelligenza artificiale è un bene o un male? Attenzione. Sta salvando la pace di almeno il 40-50% dei dipendenti dell'ospedale.
0: Certo.
3: Ma non ci vuole intelligenza artificiale, ma ci vorrebbe solo un po' di intelligenza.
2: Bravo.
0: Secondo me su questo si può chiudere, perché ha racchiuso proprio veramente Gandhi.
2: Valerio dalla provincia di Bari, io dico sì, ma come assistente. Ascoltate bene, che qui c'è un po' di tecnicismo. Mio padre è radiologo, quindi è dentro, e mi dice sempre che l'intelligenza artificiale riesce a vedere micro lesioni che l'occhio umano nota dopo ore di lavoro. Non deve sostituire il medico, ma fargli da super occhiale, vedi?
0: Allora, infatti, sì, è quello che dicevamo: un mega consulto diventa.
2: Un mega consulto.
0: Colui ha detto che ha il papà dentro.
2: Radiologo.
0: Anch'io papà dentro. Ma non è radiologo, è solo dentro. Mio papà.
2: Arriva Post Malone, Chemical.
0: Tutto a posto,
2: tutto a posto.

0: Post Malone voleva fare il piccolo chemical.
1: Grande.
0: Amava quel gioco, poi ha detto invece di giocarci, io lo faccio proprio, oh, me lo faccio.
1: Ed è diventato Breaking Bad praticamente.
0: Succo Ritmo! La testa gira, questa sì. È Good Morning Kiss Kiss.

0: fatto tornare indietro nel tempo, Giannini. Certo che sì. E infatti torniamo indietro nel tempo.
1: Torniamo indietro nel tempo.
0: Quando prenote le visite, qua lo senti.
1: Bravo.
0: Sempre, please, hold the line. Quando prenote il centralino.
1: Esatto, 1978, questa è la storia di una telefonata infinita, cioè sì, di un'attesa infinita, sai quando uno...
0: Quando chiami per fare un esame, pronto? Resti in linea.
1: Resti in linea.
0: È da 78 che sono in linea loro.
1: Stiamo parlando dei Toto con Hold the Line, dedicato a tutti coloro che stanno aspettando ancora di essere messi in comunicazione col dottore.
0: Ma siete in lista.

0: Prime Toto 1978. Con Max e Max ancora
1: buongiorno.
0: Due fino alle ore 12 con Good Morning Kiss Kiss e tutti i vostri messaggi, e comunque sono tutti d'accordo con noi che è utile l'intelligenza artificiale, bisogna capire sempre l'utilizzo che se ne fa. È il famoso discorso della pistola, no? La pistola, se vai al poligono va bene, se vai mezza strada e spari a cavolo no.
2: Bravo, sono d'accordo con te. Allora, questa canzone lo sai che lo sento? Sì, mi è ritornato.
0: Allora ti chiedo scusa, sorry. Scusa, lo senti?
2: Lo senti.

0: prima di Inter Napoli, che Sfera e Basta si presenta in una delle skybox, insomma proprio quelle a bordo campo, con 10 ragazze tutte vestite uguali, devo dire anche carine, insomma,
1: molto,
0: alla
1: molto
0: vista.
1: Molto belle, sì, tutte 10 ragazze per me possono bastare. Ha fatto una citazione forse involontariamente.
0: E ovviamente apriti cielo.
1: Apriti cielo, perché lui si è presentato lì dietro di lui, quindi attenzione, erano al suo seguito, c'erano 10 ragazze tutte vestite uguali, quasi come a volerle oggettificare, o almeno questo è quello che ha rilevato il web, quindi la pancia del paese che a noi piace tanto sentire. Ma c'è anche chi semplicemente ha detto: ragazzi, ma io credo che sia una trovata di marketing, perché tra poco dovrebbe uscire il suo prossimo album, probabilmente voleva far parlare di sé.
0: Ma guarda, è il primo pensiero che ho avuto sinceramente io, vedendo queste immagini di Sfera e Basta con quelle ragazze dietro, vabbè, sicuramente cosa sta facendo? Sta lanciando una pastura per pescare le carpe, che infatti immediatamente hanno abboccato tutte, no?
1: Sì, perché
0: per parlare di lui.
1: Si sono sprecati commenti sui social, anche psicologi, genitori, che comunque non sono assolutamente d'accordo con questa sua trovata, che sia pubblicitaria o meno, perché oggettificare la donna come ha fatto lui secondo queste persone è totalmente sbagliato.
0: A te come ti ha preso questa cosa?
1: Ma guarda, io anch'io inizialmente ho pensato alla trovata di marketing e ho pensato all'estetica del rap, alla fine è quella, no? Il potere. Però tra poco approfondiamo
0: un pochino?

0: Your Love su Radio Kiss Kiss nel bel mezzo della Kiss Kiss Trend Zone, in cui stiamo parlando adesso, in questo momento, in questa seconda ora. Abbiamo tirato fuori Sfera Ebbasta, che si presenta a San Siro con 10 ragazze dietro.
1: E già abbiamo le prime reazioni dei nostri ascoltatori. Sentiamo qualcosa? Vai Giovanni.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Devo dire che sei una trovata di marketing, gli è riuscita benissimo, perché adesso qualsiasi social o notizie su Google, su vari motori di ricerca che apri, c'è lui nel box dell'Inter con queste 10 ragazze. Che tra l'altro non gliene frega una cippa lippa la partita, chi guarda il cellulare, chi chiacchiera, quindi sì, è comunque
0: okay.
2: Secondo me è proprio una cosa di marketing.
0: No, perché anche diceva la nostra ascoltatrice, ha mandato un messaggio molto lungo dicendo anche quello che poi ci diciamo fuori onda, che effettivamente delle volte anche per pubblicizzare un sugo, delle volte si mette fuori
1: anche quando non è assolutamente necessario, cioè come dicevamo l'oggettificazione tra mille virgolette della donna, anche se come dicevamo microfoni spenti, se da un lato c'è un uomo che va ad oggettificare, dall'altro ci sono delle donne che ne hanno piacere, che stanno al gioco semplicemente perché è una trovata di mare, è lo show. Io voglio dire, magari Sfera Ebbasta nel suo intimo è un tenerone, è un coccolone, però
0: padre sposato,
1: esatto,
0: anche
1: magari
0: tempo,
1: è
0: no?
1: Un super carino, però deve avere questa estetica da sentiamo ancora? Vai.
3: Sono modelle pagate,
1: ecco.
3: Basta che le donne non si facciano pagare per fare queste cose e il problema è risolto.
1: Qui non sono d'accordo, nel senso, se abbiamo delle modelle che stanno facendo un lavoro, vengono pagate perché sono state preassunte per quella giornata per fare quel lavoro, per stare al seguito di Sfera Ebbasta nella sua trovata di marketing. Più che altro, secondo me, visto che tantissimi hanno detto è un cattivo esempio per i ragazzi che seguono Sfera, io direi semplicemente trasferire ai giovani che è uno show, come Madonna fa da quando avevamo ancora i denti da latte, no? Per
0: vero,
1: far parlare di sé.
0: Sì, sì, lei faceva queste cose molto forti.
1: Molto
0: uomini,
1: peggio anche magari.
0: Io mi ricordo anche di questo ragazzo minorenne che si era portato sul palco limonandolo anche.
1: Esatto. E anche Jennifer Lopez e anche Kylie Minogue, l'ultima Miley Cyrus, la lista è lunghissima. Anche le donne fanno questo tipo di cose per lo show. Ora, che vi piaccia o no, poi se ne parla, quindi colgono nel segno.
0: Vedi, quindi Sfera Ebbasta ci ha abboccato anche a noi, hai visto?
1: Sì.

0: Kiss a te, che adori l'allegria della colazione in famiglia. Kiss a te, che sfoggi sempre il tuo sorriso migliore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Quanta figaggine tutta concentrata in un unico disco. Peggy Gou con Ira Star Woman su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Tanti messaggi sulla questione Sfera e Basta accompagnato da 10 donne a San Siro.
1: Parto da questo messaggio che ci arriva per iscritto da una nostra ascoltatrice,
0: sì,
1: che dice così: e comunque quanta ipocrisia, finché la cantava Battisti che gli bastavano 10 ragazze era poesia, Sfera le mostra ed è scandalo.
0: Ecco, abbiamo ricordato anche prima che forse era una citazione al maestro e magari è proprio così, però
1: vai,
0: non con lo stesso effetto. Vai.
2: C'è troppa ipertrofia mediatica su questa cosa. Se fosse stato che si fosse presentato un cantante donna con 10 ragazze, 10, nessuno avrebbe detto niente. Allora anche usare le modelle per le sfilate è un'oggettificazione della donna.
0: Vedi quello che dicevamo prima, il fatto di che anche le pubblicità viene da lontano.
1: C'è
0: questa
1: cosa.
0: C'è stato
1: un silicone che credo che abbia venduto il quadruplo rispetto agli altri grazie a Giovanna.
0: Esatto, sentiamo ancora.
3: Ragazzi, ma secondo me alla fine il discorso è semplice, che qui nell'estetica del genere Sfera fa quello perché il genere richiede quello. È un po' come quando negli anni 80 i gruppi heavy metal venivano accusati di promuovere il satanismo, poi andavi a vedere molti di quegli artisti erano cristiani praticanti.
1: È vero che
0: i Rolling Stones ci hanno fatto una carriera lunghissima sul fatto di sembrare dei cattivi ragazzi con cui non far uscire le vostre figlie.
1: E invece guarda, c'è Mick Jagger, tuttora a più di 80 anni corre prima di salire sul palco.
0: Quindi
1: e corre,
0: vedi,
1: sul palco.
0: Esatto.
4: Ma chi se ne frega? Ma se la notizia non circola è niente, mischiato col nulla. Ma
0: anche questo è vero.
1: Amico mio, ci chiamiamo Trend Zone, noi parliamo dei trend, sennò poi come facciamo a lavorare?
0: Esatto, le cose. Vabbè, comunque è vero che per far parlare di sé bisogna fare delle cose anche discutibili. Se adesso io e te litighiamo in diretta, secondo me è un bel successo.
1: Adesso iniziamo a litigare tutta la settimana,
0: vai,
1: vedrai.

0: E Cat's Eye su Radio Kiss Kiss, mentre stavamo parlando appunto delle donne oggetto, è vero, le Cat's Eye sono state scelte solo per le loro capacità canore, vero?
1: Assolutamente, non per il pretty privilege, cioè per il fatto di essere particolarmente belle. Sai che esiste questa cosa?
0: Non conoscevo
1: questo termine.
0: Si dice
1: che ci sia un pretty privilege, ovvero che le persone più belle riescano di più nella vita ad avere successo.
0: Ah,
1: e in psicologia è studiata questa cosa per capire se è vero o meno.
0: Però parlavamo anche di un'altra cosa in uscita dal pezzo di prima. Senti un attimo il messaggio che ci è arrivato.
2: È la regola dello show, purché se ne parli, come se Lucilla adesso, ma solo per un esempio, desse un paio di schiaffoni a Paolo, magari facciamolo pure, chissà se se ne parlasse tanto.
1: Ma non male, perché ci stanno guardando anche in TV a 158 il digitale terrestre, quindi avranno visto che non è vero. Comunque, dicevamo, dunque, Sfera Ebbasta che entra a San Siro con 10 ragazze e fa parlare tanto di sé, ma il 5 settembre, sabato, è successa anche un'altra cosa molto mediatica.
0: Purché se ne parli, si dice, il matrimonio dei me contro te.
1: Lui e Sofì hanno pronunciato il fatidico sì, si sono sposati, ma a teatro.
0: Davanti a 6.000 persone all'Unipol Arena di Milano, con biglietti, cioè biglietti pagati dalle persone che entravano, dai 48 ai 120 euro se non ricordo male.
1: Sì, poi c'era anche un meet and greet che costava un po' di più, e poi tra l'altro anche in Mondo Visione su Twitch gratuitamente si poteva assistere, c'erano più di 100.000 persone collegate.
0: Dati proprio di oltre 100.000 persone, quindi anche in questo caso fino a che punto ci si può spingere, no? Anche come mescolare, a parte il fatto che è una scelta loro, insomma, loro hanno creato una azienda. So che molti genitori che hanno i figli che ci vanno spesso, o anche amici, non
1: l'hanno presa bene
0: non troppo. Ma ci arriviamo tra qualche istante, perché parleremo di questo, anche perché è arrivato il momento di un nuovissimo successo.
1: Allora, lei si chiama Miley Cyrus, ma ha chiesto ai fan di non chiamarla più con il cognome, quindi adesso lei è Miley e basta, per restare in tema anche di Sfera Ebbasta. Questo è il nuovo singolo, si chiama Best Persuade.
3: Let's go.

0: 106 Made of Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.

0: oggi Comano Ciao, viajando pure il mondo su Radio Kiss Kiss, stiamo parlando del matrimonio in mondo visione, ma anche durante un evento a pagamento dei me contro te. E a tal proposito, Paolo, arriva il messaggio di Marina che dice: ho visto anche il resoconto dell'estate di Elodie e Francesca, è vero, un'altra cosa molto chiacchierata. Posso dire che non sono d'accordo con lo sfoggio dell'amore sui social. E quindi me contro te, che si sono sposati in mondo visione, cosa, a te come è sembrato che l'hai visto? Ti è sembrato vero?
1: Allora, oppure... aspetta, posso specificare, adesso non è che voglio, l'ho guardato per questioni di lavoro.
0: Certo, non perché volessi partecipare.
1: Allora, ho guardato il fenomeno di lui e Sophie, ormai va avanti da anni, hanno avuto anche tantissime polemiche nel corso della loro vita, loro vanno avanti per la loro strada, si sono creati un lavoro per il quale io mi tolgo il cappello di fronte a ciò che hanno fatto.
0: Certo.
1: Ma anche lo stesso show, ricordiamo che è stato proprio uno show, perché comunque il loro matrimonio reale è stato fatto precedentemente, quindi c'era anche un cerimoniante che era comunque un rappresentante del comune di Milano.
0: Sì, però come spesso accade nei matrimoni con il rito civile, viene fatto il matrimonio quello proprio con la firma ufficiale in comune e poi c'è un rito alternativo dopo.
1: Allora, diciamo che la differenza tra il matrimonio di me contro te e una normale puntata del Castello delle Cerimonie è stata solo riguardo al numero di persone presenti, perché comunque sia, diciamo, c'era qualcosa
0: un po' pomposo.
1: Abbastanza. Va detto una cosa: ragazzi, bravi, hanno fatto uno show della Madonna, cioè hanno fatto veramente un grandissimo show in tutto ciò. Poi una cosa che a me personalmente non piace, non mi emoziona, però hanno fatto veramente, hanno coinvolto tantissime persone anche dietro, ballerini, hanno cantato, hanno fatto emozionare il pubblico, poi in una maniera reale, sincera o no, o era solo show? Quello non, non tocca a me dirlo quando lui le ha dedicato la serenata, devo dire, una canzone di quelle proprio che farebbero successo, è stato bravo e ha fatto emozionare il pubblico, cosa devo dire?
0: Se ti sei emozionato anche tu, che comunque non è che li conosci o li segui tantissimo, vuol dire. Allora, avete ancora un po' di trend zone per dire la vostra al 347 490 0042.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Ancora qualche battuta in merito alla questione che abbiamo aperto, i miei contro te che si sposano di fronte a tantissime persone durante un evento a pagamento per chi c'era di persona, invece gratuito per chi l'ha seguito in streaming su Twitch e su altre piattaforme. Tanti messaggi, ne abbiamo due che forse riassumono le due fazioni opposte.
1: Penso di sì.
0: Vai.
2: Il problema fondamentale non sono questi due che si sono sposati, hanno cavalcato l'onda, hanno fatto del business e va bene. Infatti. Io toglierei il diritto di voto a tutti quei genitori che hanno speso dei soldi per portare i loro figli a vedere questo cinema, questa pagliacciata, perché alla fine strumentalizzare, cioè il messaggio che passa è quello di il matrimonio che dovrebbe avere un valore, cioè se questo è il modo di insegnare ai propri figli il valore del matrimonio, mi dispiace, ma di fondo credo che ci sia un disagio totale.
1: Ecco. Un po' forte la nostra amica.
0: Però abbiamo anche chi la pensa diversamente. Ci è arrivato adesso un messaggio: mia nipote, che adesso ha 13 anni, ha cominciato a seguirli quando ne aveva 4, ha vissuto semplicemente tutto ciò con emozione, perché questi due ragazzi per i bambini rappresentano l'infanzia, due persone familiari, come per noi lo era magari un cartone animato di Candy Candy, di Memole o di Pollon.
1: Oh, va anche detta una cosa, cioè adesso al di là del fatto dell'affetto che poi sono riuscita a crearsi con le persone, era uno show in tutto e per tutto, ma anche quando guardiamo dei film, i film non sono, a meno che non sia un film tratto da una storia vera, molti film ci danno delle grandi emozioni su storie basate sulla fantasia, no?
0: Sono d'accordo, probabilmente la chiave allora, come ci suggeriva questo ascoltatore, che il disagio è negli occhi di chi guarda, quindi se mettiamo gli occhiali sempre da adulti della polemica eccetera, vediamo quello che invece i bambini vedono molto più semplicemente: è uno show, loro, gli voglio bene a quei due, quindi vado a partecipare.
1: Guarda, io ribadisco quello che ho detto prima, a me non sono mai piaciuti, ma non gli sto puntando il dito contro, ma gli do atto che abbiano creato qualcosa di unico a tutti gli effetti,
0: e quindi far partecipare tutti coloro che li hanno seguiti forse era anche un atto doveroso.
1: Vabbè,
0: perché no,
1: noi dobbiamo litigare, ricordatelo.

0: Levine con i Maroon 5 Middle Ground ci accompagna alla fine di questa puntata della Trend Zone. Torniamo domani a partire dalle 12 sempre qui su Radio Kiss Kiss.
1: Posso tornare anch'io domani?
0: Va bene Paolo.
1: Ok, allora andiamo a chiudere come al solito prima di passare la linea a Marco Raff con un History Kiss. Andiamo dal 1986, tra l'altro una canzone quasi autobiografica perché c'è Prince con Kiss.
0: Sì, che bella questa canzone. Salutiamo tutti Giovanni Imperatore, Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti alla regia TV. Quindi che dire, ci risentiamo domani?
1: Ci risentiamo domani, vi lasciamo con la bella musica e da Paolo e Lucilla.

0: Perfetto, adesso inizia così sempre il programma. Va
1: buon
0: bene.
1: Pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, una nuova settimana, lunedì 7 di settembre 2026. Ufficialmente oggi si torna a lavorare.
0: Adesso? Oggi? Sì. Non lunedì scorso.
1: No, oggi è considerata la settimana in cui tutti tornano a lavorare.
0: Senti, fammi spendere una parola, perché ieri e questo weekend con Radio Kiss Kiss siamo stati a Monza. Veramente sono state due serate, quelle che abbiamo fatto noi, anche quelle prima, fantastiche. Ma ieri è un giorno storico per la Formula 1, perché dopo 60 anni Antonelli vince di nuovo il Gran Premio di Monza.

0: Fibra dai Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo pezzo si chiama Goya, nella musica più bella iniziamo ufficialmente Daddy Kiss, partendo da quello che è successo, diciamo, tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez.
1: C'è del gossip, ve lo leggo.
0: Sì, sì, sì, ce lo puoi leggere Fabrizio, grazie.
2: C'è del gossip.
0: C'è del gossip e c'è anche la puntata, non dico dedicata a questo, ma dedicata al controllo del cellulare, perché le dichiarazioni di Corona sono state: io ho controllato in passato il cellulare di Belen Rodriguez quando stavamo insieme e ho scoperto di essere stato tradito.
2: Da lì. Posso dire, allora, uno che fastidio controlla il telefono, cioè proprio del partner, una cosa proprio brutta.
0: È una cosa che però Corona dice: non fatelo, fatelo se però siete come me.

0: È il mio PIN, ma perché devi controllare?
1: Sarebbe bello capire se i nostri ascoltatori, chi ci segue dalle 14 alle 16 o chi ci sta seguendo in questo momento, sì, conosce il PIN del proprio partner.
0: Pro o contro, direi, a questo
1: moglie,
0: punto.
1: Marito, ma soprattutto se voi prendete il cellulare del vostro partner e se avete mai magari sgamato un tradimento,
0: o altro anche, perché a volte non è solo il tradimento. Però posso dire, secondo me in generale è un fastidio. Poi magari qualche nostro ascoltatore ci può smentire.
2: Attenzione però.
0: Appunto.
1: Facciamo così, torniamo indietro nel tempo, suoniamo il pezzo di Shakira con Loca dal 2010. Nel frattempo aspettiamo un po' di messaggi scritti, di note vocali, giusto per capire voi con il vostro partner, se non l'avete, come facevate, se gestivate il telefono, diciamo, di lui oppure di lei e conoscevate il PIN.

0: Luca.
1: Laura De Piscis. Ciao. Io conosco il PIN del mio compagno del cellulare come lui conosce il mio, ma non l'ho mai aperto.
0: Brava.
1: Per controllare.
0: Ok, però la domanda qui, Raf, che mi viene in mente è: ma allora perché conosci il PIN del tuo partner? Cioè, se poi non lo, se poi non ti serve, perché lo conosci? Cioè, a quel punto non conoscerlo.
2: Alcune volte magari nasce un sospetto, Marco, e quindi di una persona può dire: io voglio conoscere il PIN di mio marito o di mia moglie, perché così mi tolgo qualsiasi tipo di sospetto.
3: Attenzione però.
2: Altre volte potrebbe essere controllo, cioè dove finisce la fiducia e dov'è che comincia il controllo.
0: Ma questa mi sembra una roba marzulliana.
2: Però
0: sì, ho capito cosa intendi.
2: È un tema che comunque divide molto le coppie, cioè controllare il telefono del proprio partner è una cosa giusta da fare oppure totalmente sbagliato?
0: Sì, in generale oggi vogliamo dedicare la puntata ai fastidi, le cose che ci infastidiscono, ma in particolare ci leghiamo subito con questo tema qua. Quindi, come ha fatto l'ascoltatrice prima, vi infastidisce, se vi va di rispondere alla domanda, vi infastidisce se il vostro partner controlla il cellulare? Magari lo avete controllato voi stessi e avete, perché no, scoperto qualcosa, anche un tradimento.
2: 347 490 0042, aspettiamo le note vocali.
4: Sia io che il mio ragazzo conosciamo i nostri codici, ma non per controllarci, semplicemente
2: Perché?
4: Per comodità, per

0: Cremon presenti nel Monza Fuori GP, quello con cui Radio Kiss è stato proprio partner di questo grande evento fatto lì a Piazza Cammiaga in Monza. Salutiamo anche tutti gli amici che ci hanno scritto che erano lì presenti, come Boris, salutiamo lui e la famiglia che appunto erano presenti lì. Oggi, a proposito di famiglia, stiamo parlando un po' del controllare anche il cellulare del partner. Vi infastidisce? Lo avete mai fatto? Avete mai scoperto qualcosa? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e viva Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Ma perché io non dovrei conoscere il PIN o viceversa mia moglie non dovrebbe conoscere il mio PIN? Se non c'è niente da nascondere, io posso sempre avere bisogno del cellulare altrui e così viceversa.
2: Guarda, hai detto una cosa giusta. Cosa c'è da nascondere se non c'è niente da nascondere? Due italiani su tre nascondono qualcosa all'interno del proprio cellulare.
0: Due su tre?
2: Non lo dico io, lo dicono le statistiche.
0: No, due su tre sono tanti.
2: Ben, mettimelo qua in grande per piacere, Ben.
0: Due su tre.
2: Gli italiani hanno qualcosa da nascondere nel proprio cellulare. Chissà se anche gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Sentiamo cosa sta arrivando, perché 2 su 3 mi sembra veramente alta come media. Magari becchiamo anche qualche nostro ascoltatore che non so se ci dirà se ha qualcosa da nascondere, però...
3: Chissà a tutti, Francesco. Niente, io e mia moglie abbiamo gli stessi PIN. Ah. Cioè usiamo lo stesso PIN per tutti e due i cellulari, quindi...
0: Ottimo.
3: Fiducia reciproca.
0: No, non potete sbagliare, diciamo, in questo
2: caso. Ma conoscere il PIN del proprio partner, della moglie, del marito,
0: vuol dire fiducia?
2: Significa un matrimonio bellissimo, incredibile, tanta fiducia, significa grande coppia? O significa semplicemente aspetta, voglio un attimo prevenire il tradimento?
0: Un matrimonio longevo?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io conosco il PIN della mia compagna come lei conosce il mio. Ma io lo uso solo per fare le transazioni con la sua carta di credito. Massimo e Fiorella.
0: Bellissimo,
4: ciao,
0: bellissimo Massimo.
2: È la prima volta che sento un uomo dire utilizzo la carta di mia moglie
0: bellissimo.
2: Per fare le transazioni.
0: Quindi Raf, mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori non controlla il cellulare del partner.
2: Fanno
0: anzi,
2: bene?
0: Anzi, conosce pure il PIN.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
1: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: Tutto cosa fai questa sera, Noemi su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Daddy Kiss. Dalle 14 alle 16 andiamo subito al telefono da una nostra ascoltatrice, sì, che vuole partecipare all'argomento del giorno. Pronto?
1: Irene da Siena.
2: Buonasera.
1: Eccola. Allora Irene, noi oggi stiamo parlando, lo dico ovviamente a chi magari ha acceso Radio Kiss Kiss da pochissimo o in TV sul 158, le cose che ci infastidiscono, in particolare legate al partner, in particolare magari il controllo del cellulare.
0: Che cosa è successo? Raccontaci la tua storia.
2: Dunque, è successo che una sera io ho preso il cellulare del mio allora marito, per un motivo totalmente diverso dal fatto di controllare o meno. Banalmente ero in bagno e mi annoiavo. E quindi ho aperto il telefono, senza, lui all'epoca non aveva il PIN, e mi è saltata all'occhio una chat, e così ho scoperto che erano dei mesi che avevo una relazione con una mia amica.
0: No! Ma che cos'è? Beautiful, scusami.
1: No.
0: E tu, e che rapporto avevi con questa tua amica?
2: Diciamo all'epoca stretto.
1: Cioè, ah, quindi non era una conoscente, era proprio un'amica.
2: No, no, no, era un'amica.
1: Scusami,
2: amica.
1: E tu una volta che eri lì in bagno a stimolarti, immagino, con il cellulare del tuo partner, in questo caso il tuo ex marito, cosa hai fatto? Cioè, ti sei alzata, sei andata da lui, hai chiamato lei, com'è andata?
2: Beh, lì per lì è stato un po' uno shock, quindi onestamente non mi ricordo neanche bene come ho fatto. Penso che lui sia arrivato a prendersi il telefono e mi deve aver visto con la faccia sconvolta, quindi poi è venuto fuori un gran casino.
0: Senti, e che fine ha fatto il tuo ex, che fine ha fatto questa tua amica?
2: Stanno ancora insieme.
1: No!
3: Beautiful! Beautiful!
0: Senti, prima di salutarci, perché sono cose che capitano purtroppo, per fortuna,
2: sì,
0: cosa abbiamo imparato da questa storia?
2: Che non ci facciamo i cazzi degli altri.
0: Ciao e kiss kiss a te!

0: Ciao. A me è capitato di controllare il telefono di mio marito, sì, ma non per me, perché la mia amica aveva dei dubbi sul suo allora compagno, adesso grazie a Dio ex, e quindi voleva sapere cosa si scrivevano nel gruppo che avevano creato tutti i ragazzi.
1: È sacro
0: quando
1: quel
0: si
1: gruppo.
0: Vedevano, allora, quando si trovavano il venerdì sera, e visto che lei non lo poteva fare col cellulare di lui, lo chiedeva a me di andare a controllare nel telefono di mio marito.
1: Tu l'hai fatto, scusa.
2: Dobbiamo aprire un attimo una grande parentesi.
1: No, aspetta, Raff, ma il gruppo dei maschi, cioè anche magari quello delle femmine,
2: che sia di calcetto, che sia gruppo di lavoro,
1: il padel
2: è sacrosanto, perché noi uomini in quel gruppo ci passiamo e parliamo di tutto e di più. Non è che, cioè, parliamo di cose da uomini, quindi non c'è del tradimento, non è che si parla di, sai, io ho fatto, ho detto.
1: Però, cioè, però, il sacrosanto, nessuno deve prendere, deve entrare all'interno di quel gruppo.
3: Sì, una battutina magari scappa. Quindi
2: noi abbiamo un gruppo che si chiama Sformata.
1: Lascia stare.
2: Cioè, vabbè,
1: scusa un attimo. Stasera
4: che dici, sesso e pizza?
1: No, vabbè, non lo so, in questo caso.
2: Ma del gruppo.
1: Allora, qualcuno dice, Valerio dice, chiamate questa ascoltatrice, vedete se ha visto il gruppo e anche se il marito deve lasciarla. Ma in effetti sai che anch'io, Valerio, sono curioso di sapere se questa ascoltatrice poi ha controllato e si è trovato qualcosa rispetto al marito dell'amica.
2: Il cellulare è come il diario dei segreti, non bisogna mai aprirlo perché è una cosa troppo personale.
5: Ma perché esistono donne che non vogliono sapere il PIN del marito?
2: Ecco.
5: Ma dove? Quale pianeta?
2: Se le ho conosciute.
1: Se ci sono, ci scrivessero, perché te le elenchiamo, caro ascoltatore, non ti sei firmato, ma te le elenchiamo. Dai, allora, avete capito di cosa stiamo trattando oggi? Continuate appunto magari con un messaggio scritto oppure una nota vocale.
6: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Sono le 14.36, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. È arrivato anche il momento di suonare una novità musicale, un new kiss.
1: Quando le persone ci fanno sentire a casa, vuol dire che allora con quelle persone si è instaurato un certo tipo di rapporto.
0: Ve le dobbiamo sposare.
1: Ariete, Angelina Mango, questa nuova collaborazione dal titolo Che bella vita.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò
1: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Kiss Kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: su Radio Kiss Kiss, 14:45 in questo lunedì 7 di settembre. Buon rientro a tutti quelli che appunto sono rientrati oggi, in realtà un po' come abbiamo fatto noi, ma solo perché abbiamo avuto un weekend lavorativo in quel di Monza con Radio Kiss Kiss. Oggi in Daily Kiss stiamo dedicando la puntata a quelle cose che ci infastidiscono. In realtà siamo partiti dalle cose che ci infastidiscono legate al cellulare del partner.
1: Al controllare il cellulare del partner. Stiamo capendo se effettivamente vi infastidisce, se non vi infastidisce, anche perché l'80% degli italiani ammette che preferirebbe mostrare la propria galleria fotografica piuttosto che aprire WhatsApp. Non sono tanto d'accordo, cioè perché? Secondo me non bisogna né aprire la galleria fotografica del proprio partner, né aprire WhatsApp, né aprire Facebook, né leggere neanche le ricerche di TikTok e di Instagram, perché può capitare che magari il tuo partner è estremamente geloso. Tu
2: me lo faccio vedere o ve lo leggo?
1: No, lo leggiamo?
0: Sì, perché far vedere in questo momento no.
1: Il tuo partner è geloso, tu magari vai a ricercare un ragazzo o una ragazza, ma solo per vedere qualcosa e dici io volevo vedere che cosa. Lui o lei lo vede e poi come entra la gelosia.
0: Come la giustifichi? Però no, scusami, perché dici non guardare la galleria del
1: perché
0: partner?
1: Puoi fare screenshot, ma magari.
0: Cosa puoi trovare di compromettente?
1: Foto? Video?
0: Sì.
1: Di cosa? Lo scopriamo.
3: Ciao Marco e Ra.
0: Ciao.
3: Io assolutamente non lo apro il telefono di mio marito e neanche lui lo deve fare con me. E assolutamente se dovesse avere qualche scappatella, qualcosa, io non lo voglio sapere. E lui lo sa, gliel'ho detto mille volte.
0: Lui lo sa, perfetto, perfetto. Quindi sicuramente questa è una di quelle nostre ascoltatrici che non prende mai il cellulare in mano del partner.
1: Piccola parentesi, spiare messaggi su WhatsApp è un reato. Lo dico io, lo ha stabilito la Cassazione.
0: Scusami, e invece spiare la galleria del partner?
1: Spiare la galleria del partner è...
0: Cioè, se non vedo tutta questa anomalia. Cioè, magari, sai, abbiamo fatto delle foto insieme, che ne so, un weekend in vacanza, così. Dice, scusa, mi fai vedere un attimo le foto perché le abbiamo fatte col tuo? Cioè,
1: se prendi il cellulare di nascosto è considerato reato. Se lo prendi,
0: cioè se te lo dai, dici ah sì, vedi le foto qui in galleria, i video,
1: tra poco chiamiamo qualcuno e ne parliamo con qualche ascoltatore.

0: Andiamo subito al telefono da Chiara, un'ascoltatrice che voleva partecipare anche lei al programma. Pronto?
1: Ciao.
2: Chiara, allora no, dici un attimo la tua sull'argomento di oggi.
1: Si vedono tante donne ipergelose che controllano, per carità, magari qualcuno scopre anche qualcosa, però secondo me, io almeno sono una di quelle che non è che si fissa, perché proprio la gelosia non mi appartiene. A me pure se fanno gli scemi davanti, mi è piantato fare lo scemo davanti a una ragazza, a me non mi frega niente.
0: Sei la ragazza ideale per Marco, allora.
1: Sì, ma sai che c'è, non ha senso, perché se io ti voglio mettere le cose te le metto comunque,
2: certo,
1: sai, quindi
2: è chiaro.
1: Comunque io credo che una donna debba essere semplicemente furba, perché poi le donne furbe esistono, esistono pure le stupide, però esistono le furbe. Io sono una che il pin lo scruta. Cioè tu tieni il telefono in mano, io lo vedo.
0: Scusa, quindi allora tutto quello che... Aspetta però, il castello che hai costruito cade nel mezzo.
1: È di sabbia. Io lo so. Però non sono la tipa che ti ruba il telefono, che va. Io lo so. Perché se c'ho il sospettino, osservando, ascoltando, verifichiamo, fammi vedere, ma effettivamente è andato dove voleva andare.
0: Ma quello che io però dico, e secondo me molti uomini la pensano come la pensiamo sia io sia Marco, ma non è meglio non saperle certe cose?
1: Vabbè, dipende dall'altra parte se c'è una persona che fa le stesse cose oppure no. Secondo me
0: meglio non saper, cioè magari la mia ragazza in questo momento starà con qualcuno,
2: tu non lo vuoi sapere?
0: Non lo voglio proprio sapere. Fatemi vivere bene.
1: Sì, vabbè, ci sta anche questa come filosofia fondamentalmente. Poi, chiaro, un'accettazione.
2: Se no impazzisco,
0: non c'è una verità assoluta. È chiaro che poi dipende da tanti fattori. Ma per chiudere, Chiara, tu, visto che hai scrutato il PIN, sei mai andata poi a controllare?
1: Ma guarda, una volta semplicemente perché stavamo guardando un film. Però poi fondamentalmente, più che altro, capita che qualche volta oggettivamente, che ne so, mi dice chiama Tizio, chiama Caio, lo faccio io, però non sono proprio la tipa che guarda.
0: Senti, ma quanti anni hai? Tu fai queste
1: una
0: cose?
1: Una quarantina, non si chiede l'età precisa.
2: Ma in questo programma si chiede.
3: Il mio!
1: Ma che convenzia!
0: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Chiara, grazie.
1: Ma mi è bollato come MILF.
2: Però posso dire, è un complimento. Cioè, in questo programma è un complimento. Poi noi abbiamo notato che non a tutte le donne fa piacere, ma in realtà è un complimento.
0: Ciao MILF, Kiss Kiss a te.
1: No, io mi chiamo Chiara, però.
0: Ciao Chiara.

0: il nostro partner, visto che parlavamo anche di fastidi legati al cellulare.
1: Fastidi in generale, dai.
0: Va bene, dai, questa seconda ora la giochiamo in questo modo qui. Intanto però torniamo indietro nel tempo, 1998, questi sono i Blondie e questa è Maria.

0: Lobby con Maria dal 1998. Visto che stiamo parlando dei fastidi sì. Legati soprattutto magari con il proprio partner, ma ci si può infastidire se il proprio partner esce la sera e dice guarda io esco e non però esco con le amiche oppure esco con gli amici?
1: Ma dai, ma non credo proprio, cioè, nel
0: ti dico che due italiani su tre si infastidiscono, due mariti su tre si infastidiscono se le donne escono.
1: Aspetta, forse si infastidiscono il fatto che magari hanno litigato e allora per ripicca uno prende, esce e va via. No, lo so, non credo a questa statistica qua. Vabbè, comunque l'analizziamo in questa seconda ora. Ciao gente, noi siamo Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss e iniziamo la seconda ora con Tommaso Paradiso.

0: Marco, ciao Raff.
1: Ciao, ciao.
0: Io non mi infastidisco se il mio partner dovesse uscire con i suoi amici.
1: Giusto.
0: La stessa cosa lui nei miei confronti non si infastidisce.
1: Giusto.
0: Però io mi inizio a infastidire se, non dico che diventa una priorità o un'abitudine, ma se io capisco che mi trascura per uscire.

0: ovviamente fa cose con gli amici, come è giustissimo che sia, per non parlare poi di quando si convive, e quindi chiaramente si cerca anche una via di fuga che può essere quella delle serate con gli amici, ovviamente normalissimo e giusto che sia. Quindi ci sta, una cosa che ti fastidisce sarebbe essere trascurata, ma penso per tutti vale questo, no?
1: Chissà se qualcuno che sta ascoltando la radio in questo momento prova fastidio nel capire il proprio partner quando è online perché non risponde, perché secondo me è una cosa che fanno tante persone: controllare l'ultimo accesso oppure mandare un messaggio, vedere che il messaggio è stato mandato, è stato letto ma non c'è stata risposta, e di conseguenza si fanno i voli pindarici.
0: Scusa, perché sei online e non mi rispondi se ti ho scritto 3 minuti fa?
1: Vi è mai capitato di fare questa domanda?
0: Perché
1: sei online e non mi hai risposto?
0: Secondo me tutti l'abbiamo fatta e ricevuta almeno una volta.

0: Vorrei leggere il messaggio di Eugenio che ci scrive, fa: ciao Marco e Raff, buon pomeriggio. Una cosa che mi dà fastidio in una relazione è quando il partner vuole controllare il telefono a tutti i costi. Secondo me è importante avere fiducia e rispettare la privacy dell'altro.
1: Sì.
0: Non significa avere segreti, ma semplicemente avere degli spazi personali. Kiss kiss a tutti.
1: Allora, noi volevamo aprire un attimo sui fastidi in generale legati al partner, ma mi sa che i nostri ascoltatori

0: Vogliono, gli piace proprio sentire anche le storie degli altri legate appunto alle storie al cellulare in particolare, perché nel cellulare c'è un mondo.
1: A me piacerebbe parlare al telefono con qualcuno che ci possa dire, anche in forma anonima, anzi soprattutto in forma anonima, qualcuno che ci possa dire: io una volta ho aperto il cellulare di mio marito oppure di mia moglie, del mio ex, e ho trovato questo, ho scoperto questo.
0: È successo anche una cosa simile, no? Nella prima ora con una nostra ascoltatrice. Quindi la domanda per tutti quelli che magari hanno acceso il 158 da poco, sono collegati su Radio Kiss Kiss alle 3:15 di questo lunedì, cioè vi infastidisce se il vostro partner controlla il cellulare?
1: Avete mai controllato il cellulare del vostro partner? Vi hanno mai controllato il vostro cellulare?
0: Avete mai scoperto qualcosa? Quindi se sì, magari una nota vocale oppure un messaggio scritto al 347 490 0042, perché in questa puntata capiamo un attimo i fastidi legati al partner e magari appunto al cellulare dei nostri ascoltatori.
1: A tra poco.

0: Ciao Raffa, Marco, siamo da Modena.
1: Adesso che non sono finatore, però quando lo ero qualche anno fa, senza volere, cioè, mi sentivo distinto, andai a vedere il cellulare della mia ex e sì, scoprì che purtroppo mi tradiva con un altro, quindi sì, veramente male, certo. Però poi la vita si va avanti e niente. E batoste servono
2: però,
1: a crescere.
2: Però assolutamente.
3: Salutiamo
2: però
3: l'ascoltatore che penso che l'anno prossimo parteciperà a Temptation Island.
2: No, più che altro, vedi, lui ha detto sono andato a controllare il cellulare, quindi forse dentro di lui sentiva che c'era qualcosa che non andava, magari già nel rapporto.
3: Quando controlli il cellulare del tuo, della tua lei o del tuo lui, perché è perché senti, in cuor tuo sai che c'è qualche problema, perché se no non ti fai neanche il pensiero.
2: Secondo me pure, quindi oggi stiamo parlando di questo. In generale, se vi infastidisce proprio questo aspetto, controllare il cellulare, oppure se non ve ne frega niente, se per voi è tutto normale.
3: Antonio ci dice che lui aveva dei sospetti da alcuni suoi atteggiamenti e grazie al cellulare, quando ha controllato il cellulare di lei, è riuscito a scoprire il suo tradimento.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Arezzo. Beh, allora, io proprio per tagliare la testa al toro, sì, ho tolto la possibilità di vedere l'accesso degli altri, il mio, vedere l'online, in più anche le spunte blu. Quindi,
3: anche io. Okay.
4: Sinceramente, siamo diventati molto schiavi di questi apparati.
3: Anche io.
4: Apparati, quindi io non voglio obbligare nessuno a stare al telefono. In più, lui fa un lavoro che non permette di stare al telefono.
3: Ma guarda, togliere la spunta blu anche magari nei confronti dei genitori. Quando io avevo la spunta blu, mia mamma mi diceva: perché hai visualizzato e non hai risposto?
2: Ok, quindi diciamo il metodo funziona anche per la famiglia.

0: Chis chis a te che sei proprio indeciso. In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Chis chis a te che, ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chis Chis è con te. Chis chis a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss.

0: Parlare d'amore, Saif, vediamo se al telefono Claudio ci parlerà d'amore, che cosa ci vuole dire, se magari ci vuole raccontare qualcosa che potrebbe rispecchiarsi qualcun altro, qualche altro ascoltatore.
1: Si è bloccato il disco.
0: Pronto?
1: Claudio.
2: Bella Margherita.
1: Bella Claudio. Allora dici un attimo, visto che lo voglio dire agli ascoltatori che magari si sono sintonizzati ora 3:30 del pomeriggio in questo lunedì su Radio Kiss Kiss.
0: Amici amavivi.
1: Stiamo parlando delle cose che ci fastidiscono del partner legate al cellulare, cioè quella roba del controllare, andare a vedere i messaggi, l'ultimo accesso, che ne so, se sei online. Tu hai una storia simile che vuoi raccontare in diretta?
2: Sì, no, precisiamo che a me non piace guardare il cellulare dell'altra persona, okay. A meno che non sento qualcosa che non va. Niente, un periodo, stavo raccontando alla vostra collega, frequentavo questa ragazza, nel mentre che lo accompagnavo a casa sua, gli arriva un bel messaggio.
1: Sì,
2: preciso che con questa persona ci stavo 10 anni.
1: Ah, quindi voglio dire una relazione più che seria, cioè con fondamenta.
0: Condividevi la tua vita.
1: Esatto.
2: Sì, abbastanza.
1: Ok. Comunque in auto gli arriva un messaggio.
0: Cosa è successo?
2: Gli arriva un messaggio al momento che gli chiedi chi era, chi non era, perché ciao amore mio, non è che è un messaggio normale.
1: Ah,
2: dato
1: perché
2: che
1: scusami,
2: sei con me in macchina.
1: Scusami, quando arriva il messaggio, tu subito lo leggi? Cioè riesci a leggerlo?
2: Sì, perché era a fianco a me.
1: Il cellulare.
0: E cosa pensi quando leggi che alla tua fidanzata di 10 anni le arriva ciao amore, tu cosa pensi?
2: No, gli ho chiesto direttamente scusa chi era, perché era
1: giusto
2: un nominativo femminile, capito?
1: Certo.
2: Aveva messo un nome femminile. Non aveva detto niente, è la mia amica che sta scherzando, sai, gli ho detto chiamala allora.
0: E invece chi era?
1: Scusami, l'hai chiamata davvero?
2: No, non l'ha mai chiamata, poi sono saltate fuori tutte le verità e niente, poi grazie, arrivederci dopo 10 anni.
0: Cosa abbiamo imparato da questa storia, caro Claudio?
2: Che è sempre meglio non fidarsi.
1: Vabbè, ho capito, mica sempre adesso, Claudio.
0: No, è la sua
1: io
0: storia.
1: Io mi rendo conto, Claudio, che dopo 10 anni chiama, cioè arriva un messaggio, che ne so, Alessia c'era scritto. Tu dici scusa, ma noi siamo fidanzati a 10 anni e sta Alessia non l'ho mai sentita. Ciao amore mio. E chi è? Mi rendo conto che dopo è una bella botta da superare.
2: La conosce, ma io questa persona che aveva messo il nome la conoscevo, perciò gli ho detto chiamala, non c'è problema.
0: Quindi
2: anche
0: cosa abbiamo imparato?
2: Però voglio sentire chi è. Ma puzzavo, capito?
1: Certo. E quindi in chiusura abbiamo imparato che?
2: Che... Avanti un altro.
0: Ecco. Benissimo. Chiuso un portone, si apre...
1: Sì. Si dice chiusa una porta, si apre un portone.
0: Chissà te.
2: Da 8 anni sto con una bellissima persona, abbiamo anche una bambina.
1: E allora auguri, grande.
0: Ciao
1: Claudio.
0: Papà Claudio.
1: Un abbraccio.
2: Dai, grazie.
1: Ciao.
2: Buona serata, ciao, ragazzi.
1: C'è la paura sbloccata.
2: Grazie.
1: Ciao. Grazie Claudio.

0: posso dire la verità,
1: sì.
0: Secondo me chi controlla, o comunque la mia esperienza personale è questa, che se controlli è perché ti vuoi ripulire la coscienza, quindi anche tu hai fatto qualcosa o qualcosina, una tentazione, e quindi per sentirti meno in colpa cerchi nel cellulare dell'altro se anche lui si sta comportando allo stesso modo. Non so, forse è una cosa strana, ma io l'ho sempre visto
2: così. No, vabbè, noi ascoltiamo ma non giudichiamo, quindi in pratica quello che ci stai dicendo è che il lupo chiama ladro alla, cioè, no.
1: Ma tu non sai un cazzo di proverbio, scusate. No. Ma pure prima la porta e il portone, cavolo. Scrivi delle
2: volevo, no, quella è lupo a lupo. Volevo dire. Il ladro chiama ladro al ladro.
1: Non sai niente.
2: Di conseguenza sei ladro.
1: Sì, sì, vabbè, andiamo avanti per cortesia. Chi c'è?
3: Nulla. Io non controllo mai e non ho mai controllato il telefono né alla mia ragazza, che è l'attuale moglie, e a nessuno. Okay. Invece okay. All'inverso, che a mia moglie ogni tre quarti, con la scusa di fammi vedere le foto che abbiamo sul cellulare,
1: sì.
3: Fammi vedere che sfondo c'hai, ho perso qualcosa di messaggi in passato, lei trova sempre le scuse per controllare il telefono.
2: Guarda, okay, fammi salutare tutti gli uomini che sono costretti ad avere lo sfondo con i propri figli oppure con le proprie mogli, perché ci sono tanti uomini, lo so. Certo.
1: Senti, invece chiudo, Raff, con un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: in realtà io vado un po' contro tendenza, cioè Massimo ci dice vado a controllare il cellulare della mia ragazza solo perché lei fa tantissimi ordini online, molto spesso inutili, e riempie la casa di cose che io non ho mai visto fino al giorno prima.
2: Vabbè, ma gli ordini arrivano a casa, quindi perché prendere il cellulare per controllare gli ordini?
1: Secondo me li vuole bloccare, certo, punto di vista. Oppure vuole dire basta, è un'altra cosa che hai comprato che non serve a niente.
2: Suoniamo un New Kiss, sono le 15:36 qui su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella.
1: Perché dall'ultimo album di Giuli, Solito Cinema, c'è questa con Bresh dal titolo Serenamente.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: artisti che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
0: Kiss Kiss.

0: gadget di Radio Kiss ai nostri ascoltatori.
1: Facilissimo, c'è una parola e un numero da indovinare che compongono appunto la password del giorno. Il più veloce di voi che indovina entrambi si porta a casa i nostri gadget.
0: La parola di oggi la potete trovare nel cellulare, quindi immaginate tutte le applicazioni che si trovano all'interno del cellulare, immaginatevi la rubrica, immaginatevi la tastiera, immaginatevi la galleria,
1: sì, un po' di cose chiaramente. Vediamo un attimo chi becca proprio la parola che abbiamo scelto, mentre il numero è il numero a cui portate il volume per non far sentire le notifiche a nessuno, cioè anche a te stesso quando non vuoi sentire le notifiche, quanto metti il volume?
0: Modalità silenzioso.
1: Sì, però siccome parliamo di numeri, metti il volume a... Cioè, capito? Mamma mia, ma com'è possibile? Tu non vuoi sentire le notifiche, ok?
0: No.
1: Okay. Quindi metti il silenzioso.
0: Sì.
1: Il silenzioso...
0: Ha un numero.
1: Non è che ha un numero, nei numeri, tradotto in numeri, a quanto equivarrebbe?
0: Non lo so.
1: Ma come non lo sai?
0: Ad uno.
1: Ma no, a uno si sente, no? Quindi se non devi sentire è perché...
0: Vediamo chi sarà il più veloce ad indovinare la password. La parola la potete trovare nel telefono.
1: E il numero a cui portate il volume per non sentire le notifiche, perché appunto notifiche non ce ne sono se mettete quel numero.
0: 347-490-0042. Ci sentiamo tra poco.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio, perché vogliamo regalare i gadget di Radio Kiss Kiss al più veloce di voi che riesce ad indovinare la password del giorno.
1: Abbiamo detto che la parola di oggi, visto che abbiamo parlato anche tanto di cellulare, di partner e via dicendo, la potete proprio trovare nel cellulare.
0: In tutti i cellulari.
1: Sì, ormai sì. Ed è il numero, invece, è il numero a cui portate il volume della suoneria, cioè delle notifiche, quando però non lo volete far sentire a nessuno, neanche a voi stessi.
0: Qual è la password?
2: Ciao, sono Deborah da Busto Arsizio. Per me la password è rubrica 0.
3: Accesso negato.
0: La rubrica sì, si trova su tutti i cellulari, però non è la parola che abbiamo scelto oggi.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, la password di oggi è memoria 0.
3: Che accesso negato.
1: Puntualmente è sempre piena in tutti i telefoni.
0: La parola che abbiamo scelto è qualcosa che si attiva dalle impostazioni rapide.
5: Contatto 0.
3: Accesso negato.
1: Sì, perché sto pensando che non è contatto, ma sto pensando che in effetti sì, impostazioni rapide
0: consuma tanta batteria. Cioè, quando utilizzi questa parola che abbiamo scelto, consuma veramente tanta batteria.
6: Navigatore 0.
3: Accesso negato.
1: A qualcuno può averlo nelle impostazioni rapide, ma non è quello che abbiamo scelto.
7: È una funzione. La parola è keyboard 0.
0: Accesso negato. Ma non vedere che cosa sia il keyboard.
1: La keyboard.
0: Cos'è?
1: Cioè, tastiera.
0: Sì. La diciamo tastiera, su keyboard sono andate in difficoltà. È una funzione del cellulare che non si usa tutti i giorni.
8: Impostazioni 0.
3: Accesso negato.
1: La trovi nelle impostazioni. La trovi anche nelle impostazioni.
0: È utile questa parola che abbiamo scelto. È utile?
1: Sì.
0: Soprattutto al buio.
1: Anche perché in casa non ce l'hai più, perché ormai c'hai quella del cellulare.
0: Pronto.
1: Cosima.
9: Pronto, sì, ciao.
1: Eccola, ciao Cosima, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
9: Grazie.
1: La password di oggi è
9: Torcia 0.
0: Cosima, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss, è la password giusta, complimenti.
1: Cosima.
9: Sì.
1: Eccola, sì, quante volte stai lì a utilizzare la torcia?
9: Spesso, anche quando cerco le cose nella borsa,
1: sì, infatti,
9: perché le perdo, sì. Se mi casca qualcosa, no, si
1: sì, spesso, spesso. Quindi, perciò ti è venuta in mente, infatti è venuta in mente anche a noi quando abbiamo scelto appunto la password di oggi.
0: Cosima, grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e complimenti.
9: Grazie mille a voi, chi schizza a tutti.
1: Ciao Cosima, grande. Ciao.

0: Dai che cominciamo morbidi, devo dire mi piace visto che è lunedì cominciare così morbido con Paul Young, Every Time You Go Away, 1985.
1: Morbidone!

0: Alice!
1: Così proprio.
0: Sei grande!
1: Io capisco cominciare morbidi, ma cominciare però così con la depressione.
0: No, sono molto distratto perché adesso ti devo raccontare, sono andato a fare la visita.
1: Ah, sì, sì, è vero, stamattina
0: e
1: poi ci racconterai.
0: E adesso devo condividere questo.

0: ok, con l'istorichissi in maniera abbastanza, devo dire, morbida, ma poi se dobbiamo rincarare la dose, darci un booster di energia, ecco servito. Talk to You, Radio Kiss Kiss alle 16.05, i Corrieri Alfio e Ciro.
1: Allora, ragazzi, mi dispiace aprire con questa notizia, però
0: fa parte della vita.
1: È così, ragazzi.
0: Allora, noi eravamo rimasti perché venerdì tu eri leggermente ipocondriaco, dicevi, io lunedì devo fare questa visita dal foniatra, la bella voce calda di Ciro Limatola potrebbe avere, insomma, qualche
1: problema. Dei piccoli problemi, perché sento un abbassamento di voce, sai, non mi sento performante.
0: Allora, se qualcuno...
1: E noi che lavoriamo con la voce di quel grandissimo Imbrecondo, mi devo organizzare.
0: Lo dico agli ascoltatori che magari si fossero sintonizzati per la prima volta. Ciro Limatola, avete presente quel film Il Gladiatore, quando lui dice al mio segnale scatenate l'inferno? E lei è Ciro Limatola. È lui che dice questa frase. Quindi,
1: per farvi capire. Comunque sono andato dal foniatra, da professore. Sono andato da professore.
0: Illuminare!
1: No, è vero, professore. Mi ha messo una cosa in bocca.
0: Cioè
1: in gola.
0: Ti ha fatto la...
1: Una sorta di comunque per la vedere le corde vocali. Ragazzi, ho un polipetto alle corde vocali. Sentendo questa cosa, mio padre subito... Ah, lo so, piglia la fioce.
0: Quello è il polpo, non è il polipo. Quella è un'altra cosa. È il polpetto quello che prende.
1: Quindi devo fare tutta una cura. Si può anche operare. Il problema se vado a operarmi, poi per un mese e mezzo, non posso fare niente. Non posso venire in radio.
0: A operare, scusami, vai domani.
1: Poi venire in radio.
0: Okay.
1: Non posso.
0: Vatti a operare.
1: Pezzo di
0: sto scherzando. Okay. No, però.
1: Non posso fare le serate. E che faccio? Poi vengo a mangiare a casa tua.
0: Voglio sapere se poi, dopo l'operazione, cosa succederà dopo questo intervento? Lascia perdere adesso, non so, il medicinale, operazioncina. Cosa ti succederà?
1: Non lo so, devo fare anche la.

0: Di chi è?
1: È solo vostra. Allora, se è solo vostra, prendetevela, tenetevela.
0: No, ma come sei per malosetto. Guarda che Gaia è inclusiva, è di tutti.
1: Allora,
0: ecco.
1: Attenzione, a proposito di tutti, tutti hanno scritto, ragazzi.
0: Sì, allora,
1: ci stiamo esponendo, mi piace.
0: Mi fa molto ridere la premessa di quasi la totalità dei messaggi che ci sono arrivati. Io non sono ricco.
1: Sì,
0: però
1: esatto.
0: Io non ho tutti,
1: allora,
0: questi.
1: La
0: però...
1: domanda che ha fatto Alfio era...
0: La domanda che ho fatto io è giusto secondo voi, e questo ovviamente viene da tutta una riflessione su una notizia che abbiamo dato, sarebbe giusto secondo voi che i ricchi pagassero di più e i poveri di meno? Voglio dire, al
1: proprio
0: di là
1: gli acquisti
0: degli
1: materiali.
0: Acquisti, quando vai in un negozio, una cosa, perché se ricco la devi pagare di più, se sei povero la devi pagare di meno. Ci sono arrivate un po' di risposte al 347 490 0042, vai.
2: Ma se i ricchi hanno di più è perché magari hanno studiato di più,
0: certo.
2: Se li sono guadagnati i soldi che hanno in più.
1: Questa è provocazione.
2: Hanno fatto più sacrifici.
0: È logico.
2: Nello studio, nell'impegno.
1: E quindi?
2: Cioè, non è che li hanno rubati, ecco.
0: No, però non è vero.
2: Quindi no, non sono assolutamente d'accordo.
0: Neanche io, però non è vero che i ricchi hanno fatto più sacrifici. Ci sono un sacco,
1: ragazzi,
0: di persone.
1: Ognuno fa i sacrifici che può in base a quello che è la propria vita. Dai,
0: ok. Comunque pure io sono d'accordo su questa
3: Buonasera,
0: cosa.
3: Buonasera, Radio Kiss Kiss. Dovrebbe essere una legge.
0: Quale?
3: Che i ricchi devono pagare di più e
1: ma
3: i poveri di meno.
0: Aspetta.
3: Il problema è i veri ricchi.
0: Ah!
3: Oppure... non il finto povero, che può vedere c'ha le ricchezze più del ricco dichiarato.
1: Chiaro.
4: Scusate, non ho capito il gioco.
0: Non è un gioco, diciamo. Lei parla di chi fattura il nero.
1: Ma comunque pure il discorso di prima dell'amica di vita, no, perché quella ha fatto sacrifici per essere ricco. Qua non si tratta di fare sacrifici o no. Cioè, se io devo comprare la stessa macchina tua, per dire, ma perché io la devo pagare più di te che magari hai meno disponibilità? Cioè, ti compri una macchina
0: perché c'hai più soldi, perché
1: ma
0: mi stai antipatico perché sei più ricco
1: ma
0: di
1: non
0: me.
1: È vero, ah, non sei un invidioso.
5: Sì, no, assolutamente no, sono un operaio e quindi non sono ricco, ma non sono niente d'accordo. Semmai creare delle zone di comfort nei treni, negli aerei, dove magari chi ha più soldi e ne vuole usufruire.
0: Ci sono già,
5: Di più.
1: Esiste la prima classe.
0: Ma non solo sugli aerei e sui treni, in tutto il mondo.

0: Chissà te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme, vi divertite in modo unico. Chissà te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: le cose che ti cambiano la vita. Ti ricordi quando ci arriva un messaggio nei corrieri? Scusate, potete mettere sorry, scusa, me lo sento.
1: Sorry, scusa, me lo sento. Se lo sentiva, e come? Allora, attenzione, allora, qua allora. Si sta creando un po' di dibattito.
0: Si sta creando dibattito, ragazzi. Allora, intanto io mi sentivo anche di fare una premessa che è una, quasi una postfazione a questo punto, perché siamo quasi alla fine di questo argomento. Non c'entrano le tasse.
1: Sì.
0: Non c'entrano le, perché molti stanno dicendo: sì, ragazzi, i ricchi dovrebbero pagare più tasse. Teoricamente,
1: ma
0: già dovrebbe essere.
1: Ma funziona così, in base alle percentuali, in base al reddito, già funziona così. Stiamo parlando di.
0: Ed è il motivo per cui tanti le evadono, ma questo è un altro discorso.
1: Stiamo parlando di altre cose, ovvero di beni materiali, di prezzi degli aerei, prezzi degli alberghi.
0: Siamo andati nella. In un mondo di fantasia, cioè l'algoritmo che decide che le persone magari più ricche paghino
1: potrebbero pagare di più
0: e i poveri magari di meno, che poi vai a capire oggi chi sono i poveri, non esiste più la classe media, cioè ormai lo sappiamo benissimo chi è.
2: La domanda è un'altra:
0: qual è?
2: Come fa l'intelligenza artificiale a sapere che io sono più ricco e un altro è meno ricco?
1: Con i dati.
2: Si collega il mio conto corrente?
1: No.
2: Allora. Questa è violazione della privacy.
1: No, tesoro
2: che
1: mio.
2: Sarebbe da
0: Stai
2: denuncia.
0: Calmo.
1: Non è così, però è quasi così, perché
0: ragazzi,
1: innanzitutto ogni movimento, ogni informazione che noi diamo online, che mettiamo insomma sulla rete, quella resta
0: e l'analisi, cioè poi l'intelligenza artificiale ne fa veramente un database. Io ti dico
2: questa
0: solo
2: questa è violazione della privacy.
0: Sì, volendo. Io delle volte chiedo delle cose all'intelligenza artificiale completamente diverse rispetto a quelle che chiedo di solito, tipo quest'estate in vacanza io chiedevo delle informazioni e lei mi diceva: ok, se vuoi andare in questo locale si trova in questa strada,
1: sì.
0: Se vuoi ti posso anche trovare dei link correlati in modo da farci una bella notizia in radio. Io dicevo: ma cosa c'entra? Però lei aveva imparato sta cosa che io lavoro in radio e mi rapportava tutto a quello, quindi sanno molte più cose di noi di quanto noi crediamo.
1: Io invece quando chiedo all'intelligenza artificiale dice: parla con Alfio.
3: Ma la domanda giusta è se pagano di più la stessa cosa che di solito paghi 12 euro, la pagano di più, quei soldi in più a chi vanno? Chi è che ci guadagna?
1: Al venditore, no? È normale.
0: No, però aspetta. No, allora, però, non è che il povero poi... Se una cosa costa 10 euro, ok?
1: Sì.
0: Non è che il povero la paga 15... scusami, il povero la paga 10 e il ricco 15. Il povero la paga 5 e il ricco la paga 15.
1: Questa
0: va tutto a compensazione.
1: Ma non è vero, va cosa? Nella tua testa? Ma che stai dicendo?
0: Scusami,
1: no, ma
0: dovrebbe...
1: non è il discorso che stavamo facendo, dai.
0: Vabbè, però per rispondere al messaggio del nostro amico, dice...
1: Teniamo politico. Leggo questo, scusate, e poi ce ne andiamo.
0: Sì.
1: Dorian, nostro amico, l'articolo 3 della Costituzione sancisce l'uguaglianza e la parità sociale.
0: Okay.
1: Perché volete penalizzare noi ricchi facendoci pagare di più? Dorian, ma tu non hai un euro.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma tu non puoi mangiare.
0: Ma lascialo stare. Come
2: che sarebbe da denuncia.
0: Ma ancora, signora, si sta riscaldando troppo sull'argomento.
1: Il maestro,
0: arriva il maestro, vai.
4: Raga, buonasera. Vi parlo contro i miei interessi.
0: Sì.
4: Praticamente state parlando con un povero. Vincerei anche morto di fame. Quando andiamo a comprare la maglietta, sia io che lui, il riccone, paghiamo il materiale e la manodopera per la realizzazione di quella maglietta.
1: Certo. Sì.
4: Quindi non vedo il motivo perché lui dovrebbe pagarla di più.
0: Ma no, lui
1: sono
0: la dovrebbe pagare.
1: Bravo.
0: No, ragazzi, lui la dovrebbe pagare di più per far pagare di meno
1: ma
0: il povero.
1: Ma che stai dicendo? Ma dove? In quale mondo?
0: Tanto
1: ma
0: stai
2: scherzando? Chi è? Il che sarebbe
0: la denuncia.
1: Questa è una denuncia.
0: Musica gratis per tutti, eppure la più bella aggiungerei su Kiss Kiss.

0: rimpinguare in qualche modo la lista dei miei pref di questo periodo. Mi piace un sacco Moving to the Sun di UGL, che è ritornato, o UGL che dir si voglia.
1: Allora, ragazzi, attenzione, cambiamo argomento, questo è interessante perché,
0: ma è difficile,
1: no, chi se ne frega, è che è difficile, andiamo a leggere, no, è interessante perché io non sapevo di questa cosa, vedi?
0: Invece le cose stanno così. Allora, ragazzi, adesso noi, considerate per esempio il planisfero, okay?
1: il mappamondo,
0: adesso che torniamo dalle vacanze, chissà quante volte abbiamo guardato la cartina per orientarci magari su internet. Allora, la proiezione che di più noi utilizziamo, la più diffusa, quindi quando guardi il planisfero, è la proiezione di Marcatore, Gerardo Marcatore, che nel 1500 e qualcosa, adesso fine 1500, aveva creato questa mappa soprattutto del mondo, per la navigazione.
1: Questa è perfetta per la navigazione perché ti dà dei punti di riferimento giusti.
0: Ma ha dei difetti, perché che cosa fa?
1: Ingrandisce progressivamente i territori man mano che ci avviciniamo ai poli.
0: Esatto, quindi l'Africa è bella grande perché è proporzionata rispetto al polo a cui è vicina, ma la Groenlandia è sproporzionata.
2: Sarebbe da denuncia.
1: Pensate che l'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia.
0: Esatto.
1: Ma guardando il mappamondo, cioè sembra che la Groenlandia sia uguale.
0: Sia grande quanto l'Africa. E adesso che cosa succede? Che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato, anche con una bella votazione, cioè tanti voti favorevoli, una risoluzione che invita tutti i governi, tutte le scuole, insomma tutte le aziende a utilizzare delle mappe che rappresentino fedelmente la grandezza e la proporzione dei territori.
1: Tra l'altro, vedi il Togo, Togo che ha guidato l'iniziativa sostenuta dall'Unione Africana, ha deciso di fare i biscotti più piccoli.
0: Io che cosa ti devo rispondere?
1: Se
0: già l'argomento è difficile,
1: questa è bellissima, la mia vita.
0: L'ho capito, ma è scema.

0: sempre volevo dire che Gerardo mercatore, non marcatore, perché altrimenti poi mi parte la shitstorm.
1: Bravo.
0: Intanto, oh, hai visto l'easter egg? Se tu digiti su Google Olivia Rodrigo,
2: cosa ti esce?
0: Escono coroncine di fiori e petali di margherita.
2: Che bello. Tu hai mai provato a scrivere Alfio Battaglia?
0: Non lo voglio sapere.
2: Non lo fare.
0: Non lo voglio fare. Olivia Rodrigo, intanto voglio sentire la nuova Stupid Song.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss, kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: È una delle chiusure più belle degli ultimi anni.
1: Oh, a proposito di Samurai J,
0: sì,
1: posso salutare un'amica?
0: No.
1: Che è molto amica, va, di Samurai J.
0: Okay.
1: Sonia, niente,
0: Sonia,
1: solo questo.
0: Ok, va bene, salutiamo Sonia, l'amica del Samurai.
1: Sì, sì.
0: Flamenco, esatto. Paranoia, intanto su Radio Kiss Kiss, visto che parlavamo in qualche maniera anche di geografia poco,
1: sì,
0: fa. Allora, siamo messi male, Ciro.
1: Allora, siamo messi male per quale motivo? Innanzitutto dobbiamo ricordare,
0: sì,
1: che la geografia è ritornata, mi viene da dire, nei palinsesti scolastici. Ma è giusto un termine nostro.
0: I programmi scolastici, no, ma perché adesso l'attenzione si è fatta particolare, no, rispetto alla geografia. Tu considera che ogni volta che noi apriamo una notizia, tu cosa leggi? Nelle notizie attuali, se tu leggi il cambiamento climatico, migrazioni, guerre, siccità, crisi energetiche, in qualche maniera sono tutte notizie che dovrebbero centrare con la geografia o con la conoscenza della geografia, che, attenzione, neanche troppo spoiler, noi italiani non abbiamo. Chi è?
2: Ragazzi, scusate, geografia. Sì. Che cos'è, italiano o matematica?
0: Esatto, vedi? A questi livelli siamo.
1: Praticamente c'è stato uno studio che ha sancito,
0: sì,
1: ha sancito esattamente,
0: sì,
1: che siamo ignoranti in geografia. Incredibile.
0: Sì, sì, sì, è vero, siamo molto molto ignoranti al riguardo. Cioè, se tu chiedi a qualcuno qual è la capitale, per esempio, dimmi uno sta, che ne so, della capitale dell'Australia.
1: Sì.
0: E ti rispondono Sydney.
1: Sydney.
0: La maggior parte
1: invece no, perché è
0: Canberra.
1: È Melbourne.
0: Ah, Melbourne. No, non è Melbourne, è Canberra. Se uno chiede, ma il Danubio, esattamente, ma quali...
1: Lo so io.
0: Che
1: sta nel forno perché...
0: Ma quello è un dolce.
1: Quello è molto buono.
0: Quello è molto buono.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Però uno dovrebbe sapere che passa per 10 città europee, eccetera, eccetera. Se io ti chiedo...
1: Allora, addirittura molte persone intervistate non sanno dove si trova Potenza.
0: Dove si trova Potenza? Dove
1: Potenza
0: si
1: è tra l'altro una delle canzoni più belle che siano mai state scritte. È stata proprio... Come? Potenza, non fa la stupida stasera.
0: Credo che tu abbia più confusione di quanta si creda.
1: Ragazzi, di che stiamo parlando?
0: No, no, ma tra poco l'argomento lo dobbiamo sviluppare.

0: Un brivido a basso costo, questo significa Cheap Thrills, è una delle mie canzoni proprio del cuore, quella di Sia che avete sentito su Kiss Kiss. Adesso andiamo nella storia, 1987 invece.
1: Un anno importantissimo perché nasceva Vittorino Antunes.
0: E che sarebbe?
1: Un calciatore portoghese.
0: Un calciatore portoghese, Antonino. Ok, va bene, dai.
1: Vittorino, che Antonino?
0: Che ne so, boh, avevo capito. Intanto, in quello in quello stesso anno c'è un titolo talmente lungo che se non metto gli occhiali come un pensionato
1: Belinda
0: non lo riesco a leggere. Heaven is a place.

0: Weekend, siamo arrivati anche alla fine di questa seconda ora, e però prima di cominciare la terza
1: abbiamo le informazioni,
0: non le diamo noi, le dà per noi Umberto Aprea.
2: Un saluto e bentrovati. La vittoria della AfD in Germania alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. I risultati definitivi diffusi oggi assegnano al partito di estrema destra il 43,8% e 39 seggi su 83. È la prima vittoria regionale dell'ultradestra nella Germania del dopoguerra, ma mancano 3 seggi alla maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia in questo land, ha detto il candidato governatore Ulrich Siegmund. La leader Alice Weidel parla di chiaro mandato a governare. La CDU di Merz crolla al 17,2%, il cancelliere ammette: duro colpo ma non mi arrendo. Siegmund cerca intanto sostegni negli altri schieramenti e, come ipotesi estrema, evoca nuove elezioni. Si è tenuta oggi davanti al Tribunale del Riesame l'udienza per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo organizzato lo scorso ottobre ai danni di Siegfried Ranucci, ex conduttore di Report. Lavito ha rilasciato dichiarazioni spontanee, l'indagato avrebbe parlato anche del rapporto di amicizia con Ranucci. Ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie, ha detto. Il Tribunale del Riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov sull'esito dei colloqui con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Il Cremlino non esclude la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. È anche possibile una telefonata tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Vi terremo informati a tempo debito su quando e se questa conversazione avrà luogo, ha detto Peskov. Il comune di Gran Montana era a conoscenza del fatto che la schiuma fonoassorbente del Constellation era infiammabile. Qualcuno all'interno dell'amministrazione lo sapeva e lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage in una mail, che però è rimasta finora fuori dagli atti dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha provocato la morte di 41 ragazzi e il ferimento di altri 115 in maniera grave. L'autrice del messaggio sarebbe una ex responsabile dell'edilizia del comune, ora indagata. La seconda settimana di settembre si apre con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per 24 ore i lavoratori incrociano le braccia e per i viaggiatori si annunciano possibili disagi con treni fermi, ritardi e cancellazioni. La mobilitazione proclamata dai sindacati autonomi scatta questa sera alle 21:18 e si concluderà domani alle 21. A rischio la regolarità della circolazione su treni regionali, intercity e alta velocità. Siamo allo sport con il calcio. La Fiorentina attende il ritorno di Paolo Vanoli alla guida dei Viola dopo l'esonero di Fabio Grosso deciso ieri sera. Intanto oggi si chiude il terzo turno di Serie A con Cagliari-Lecce, in programma alle 18:30, e Udinese-Lazio alle 20:45. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chis chis a tutti.
1: Via!
0: Ma scusa,
1: partenza e via!
0: Ma Umberto Aprea! E dov'è Cristina Ma? Manca la Manco! Ok, la salutiamo comunque, salutiamo anche Umberto Aprea per l'informazione preziosissima, ovviamente, su quello che succede nel mondo. Che succede adesso?
1: Succede che entriamo nella terza ora.
0: Ok.
1: E da un argomento passiamo ad un altro argomento.
0: Chi
1: sei pazzo? Questo veramente pazzo.
0: Quale sarebbe?
1: Provocazioni direttamente dall'America, dagli States!
0: Attenzione, dai, tra poco, sempre nei corrieri.
1: E poi ti dico una cosa.
0: Sì.
1: Oggi
0: Sì,
1: andammi signora, no,
0: che cosa?
1: Oggi inciuciamo.
0: Addirittura?
1: Signora mia, oggi c'è da dire

0: Sei più solo di una piazza vuota.
1: È arrivato un messaggio. Ragazzi, scusate, sto guardando il 158 del digitale terrestre che Kiss TV. Perché Alfio si tocca?
0: Alfio si tocca?
1: Io mi tocco.
0: Ma no, allora, diciamo, chi è...
1: No, aspetta.
0: Allora, Alfio è quello guardando lo schermo a sinistra.
1: No, perché se intendi quel tipo di tocco lì, vuol dire che stai guardando Ciro e l'hai scaricato.
0: Solitamente.
1: No, perché lo so perché l'ha scritto. Perché io continuo a toccare la cuffia a sinistra. Vedi che faccio continuamente con le mani così perché mi si è rotta.
0: No, però posso dirti una cosa? L'hai messa al contrario.
1: No, sono messe bene.
0: L'hai messa bene?
1: No, l'ho messa bene perché tu adesso la vedi abbassata perché sto cercando di. No, domani mi arrivano le cuffie nuove. Alfio non si toccherà
0: aspetta,
1: più.
0: Come un altro messaggio. Come voleva... Non ce ne frega una mazza. Scritto.
1: Come voleva il mio prete, da domani non mi toccherò. Allora, facciamo. Arrivano le cuffie nuove. Facciamo così.
0: Allora.
1: Dobbiamo parlare di questo argomento perché io oggi mi sto facendo una grande cultura, devo dire,
0: argomento
1: di una geografia.
0: Argomento che arriva dagli Stati Uniti d'America, dove il mitico Trumpone ne ha fatta un'altra delle sue.
1: Esatto. Allora, sapete che nel 2025 lui già aveva deciso che il governo federale dovesse chiamare il Golfo del Messico Golfo d'America.
0: Ecco.
1: Ok. È
0: già adesso lì. Sta facendo la stessa cosa, ma al nord,
1: esatto.
0: Col confine a nord. Pensate che ha firmato un ordine esecutivo per ribattezzare il lago Ontario.
1: Sì, esatto.
0: E quindi lui dice non si deve chiamare lago Ontario, ma si deve chiamare lago America.
1: Guarda, già è tanto che non abbia detto si deve chiamare lago Donald, perché sai che lui è un po' il culto della persona.
0: Quest'uomo,
1: quindi...
0: mi devi credere, è al limite dell'imbarazzo.
1: Ma lui cerca, lui usa una strategia per distrarre.
0: Per distrarre
1: dalle cose importanti e posso dire, secondo me, anche sbagliate che fa. Però al di là di questo, parere mio personale, in tutto questo... Cambierà davvero il nome?
0: Ma non si. No, anche perché i canadesi invece di là, sai che hanno fatto?

per i Beatles. Saluto, ringrazio Marcella che scrive: questa dei Beatles è la mia preferita. Abbiamo fatto centro con parte dei top artist di questa sera. Eliana invece scrive: i miei fantastici quattro sono gli U2, ognuno ha i suoi fantastici quattro. Ticket to Ride ha una storia molto divertente, due versioni di questa canzone. La prima potrebbe riferirsi a un viaggio fatto in autostop da John Lennon e Paul McCartney, proprio da ragazzini, da adolescenti, verso l'isola di Wight. Perché andarono Paul McCartney e John Lennon all'isola di Wight? Perché lì la cugina di Paul McCartney gestiva un pub, e quando si è ragazzini si dice: andiamo da mia cugina, c'è il pub, andiamo a scrocco. Vedi come due persone assolutamente normali. Poi c'è anche l'interpretazione amburghese, cioè della città di Amburgo. Secondo un'altra teoria popolare legata al periodo di Amburgo dei Beatles, il biglietto faceva riferimento ai certificati sanitari rilasciati alle prostitute locali dopo i controlli medici per andare con i loro clienti. Dall'amore sotto forma di passione mercenaria, ma anche all'amore con la A maiuscola, il nostro viaggio continua nei top artist con una canzone intitolata Amore senza fine. Testo bellissimo: se mi guardi con gli occhi dell'amore non ci lasceremo più. Inganneremo il tempo e il dolore. A chi dedicò Pino Daniele questa canzone? A Fabiola Ciabarrassi, legata al cantautore per oltre 20 anni. 1998, solo i top artist.

0: l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a 70.

0: Ormai quasi italiana Peggy Gou nel giro di 36 ore ha fatto Inter-Napoli da spettatrice doc, ma anche il Gran Premio di Formula 1 di Monza ha suonato anche qualche giorno prima in quel di Milano, quindi insomma adottiamola per favore, è un grandissimo talento tra le producer più forti del pianeta. Abbiamo parlato di Inter-Napoli, abbiamo parlato del turno di Serie A lunghissimo. Oggi il Cagliari nel tardo pomeriggio ha battuto il Lecce così.
1: Al 29esimo minuto il Cagliari la sblocca, angolo di Fazzini, stacco di testa impetuoso di Daniel Maldini che realizza così il suo primo gol con la maglia rossoblu. Molto bello quello che è accaduto dopo, perché lo stesso Maldini ha esposto una maglia con il numero 9 di Kevin Carlos, che purtroppo nella giornata odierna ha perso la mamma. Cagliari 1, Lecce 0, 29esimo del primo tempo.
0: Così Giancarlo, che ha seguito per noi questo momento anche così toccante dopo l'esultanza di Daniel Maldini nel pomeriggio, il finale, il Cagliari ha battuto il Lecce in corso di svolgimento Udinese-Lazio, punteggio 0-0, e ci collegheremo anche con i nostri amici dalla Dacia Arena di Udine per seguire l'evolversi della partita. 0 assoluto con svegliarsi la mattina.

sono già ragazze che sono impersonificate da tante altre loro coetanee in giro per il mondo che le adorano. Si chiamano Cat's Eye e questa nuova canzone invece è intitolata Animal. C'è una super signora che oggi compie 83 anni.

La canzone eterna, ballata da tutte le generazioni, Gloria Gaynor, ultima di una famiglia numerosa, grazie alla nonna, cominciò a cantare, fece la cover di Never Can Say Goodbye e arrivò al successo definitivo con questa bellissima I Will Survive, che è un inno alla rinascita dopo una rottura sentimentale. Molto molto importante, insomma, la storia la conoscete. A proposito, potete raccontare la vostra storia anche questa sera all'interno di Un anno una canzone qui in Io Tu e Kiss Kiss, e vi metto la canzone della vostra vita. Quindi, se volete, WhatsApp semplicemente con il vostro anno di nascita, scritto con un vocale, 347 490 0042. Quanti anni hai? A Stefano puoi dirlo, poi ti metto la canzone della vita, facciamo due chiacchiere insieme se vuoi, e ci regali e condividi con noi parte dei ricordi più belli. Pronti via a partire da questo istante, Lenny Kravitz, 2014 dicembre.

0: Vita Eleni Kravitz, basta esibire pettorali da ultra sessantenne, dovresti occuparti del matrimonio di tua figlia con Harry Styles. Sei in versione papà della sposa e suocero della pop star, tutto in una sola vicenda di vita. Miley Cyrus ora si chiama semplicemente Miley, la nuova è Best Persuaded.
1: Let's go.

0: Conosci l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su Decathlon.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

Il fenomeno Bruno Mars. Buona serata, amici. Carmine e Francesca festeggiano 26 anni insieme e di questi tempi è un vero e proprio esempio d'amore. Amore per una donna che oggi avrebbe compiuto 75 anni, la grande Giuni Russo.

Lezione vocale, ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare anche della sua grande amicizia con il maestro Franco Battiato, di una vita spesa tra tanti dischi, partecipazioni speciali, ma questa sicuramente è la canzone che meglio la rappresenta a livello popolare. Pensate che entrò in classifica il 7 agosto per restarci fino a Natale dello stesso anno, e quindi un piccolo record in questa epoca dove invece si parla spesso e volentieri di musica mordi e fuggi, di 2 settimane in testa e poi ciao, di un nuovo singolo dopo un mese, Un'estate al mare di Giuni Russo, inno anni 80, e secondo Mario Luzzato Fegiz, uno dei più grandi critici musicali, la cantante trova il giusto equilibrio tra la canzone leggera e un modello interpretativo originale e personalissimo. Lì fu poi il battesimo anche della critica musicale nei suoi confronti. Torniamo al 2008 con le Teen Tings.

Quante signore incontrate durante l'estate, piccoli paesini che sono diventati strapopolari, strafamosi per il racconto delle persone al rientro dalle vacanze, Serena Brancale, Levante e Delia. E quando torneranno le ragazze del basket femminile, sarà davvero un successo al loro paese o nella loro città? Speriamo il più tardi possibile. Ieri le ragazze dell'Ital Basket hanno messo in difficoltà gli Stati Uniti d'America, stavamo per vincere, una distanza di soli 3 punti, di solo un canestro, una super Zandalasini, e l'Italia è riscesa in campo questa sera, sta giocando il terzo quarto contro le cinesi in rimonta, anche perché l'inizio era stato davvero pazzesco per le cinesi, 23-7 il primo parziale, 17-14, adesso l'Italia rimonta nel terzo quarto davanti 14-8, risultato complessivo Italia 35 Cina 48, forza ragazze, ci si gioca l'accesso alla fase ad eliminazione diretta, si gioca il secondo posto nel girone dopo l'americana. Ma ieri che partita, ragazze, delle ragazze dell'Ital Basket.

Fate come tanti altri genitori e dite la favola della buonanotte al vostro pargoletto, alla vostra pargoletta. Benissimo, siete delle persone fantastiche, lasciate cullare il vostro bimbo dolcemente. Robert Smith dei Cure aveva un papà piuttosto particolare, che al posto della favola della buonanotte gli parlava di ragni giganteschi, di Spider-Man che poi dovevano salvarlo. Insomma, un'infanzia complicata e raccontata in Lullaby.

tu pensa, Robert Smith, prima di addormentarsi da bambino, sentiva queste parole: l'uomo ragno arriva su gambe di zucchero filato, lentamente attraverso l'ombra del sole calante, entrando come un ladro dalle finestre. Ma che paura, anche io adesso, leggendo il testo tradotto a 58 anni, provo un brivido incredibile. Questa è la storia di Lullaby The Cure. Sono le 10 e la sera, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo, facciamo comitiva. Questa è la storia raccontata e poi arrangiata, suonata da Robert Smith, forse grazie a quelle favolette del papà poco consone ad un bambino, riuscì a entrare in paranoia anche per Friday I'm in Love, canzone che scrisse e arrangiò. Poi si svegliò una mattina e disse: ma l'ha fatta qualcuno, fammi controllare, diventò un po' paranoico anche prima di un altro suo grandissimo successo. Ripartiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ricorderai quel tuffo, quel viaggio e poi subito a mare, almeno con i pinguini tattici nucleari, nell'estate 2026. Ma cosa raccontano di più gli italiani della loro vita? I tormentoni estivi che hanno ascoltato nella storia, il loro gelato preferito, i giochi in cortile, in piazza da bambini, i mesi al mare. All'epoca si facevano i mesi al mare nei ricordi, insomma, degli anni 70, 80, 90, in particolare quelle generazioni lì, oppure i pranzi domenicali, l'estate dedicate all'infanzia e poi tanti momenti personali legati ai sentimenti, all'amore, ma anche all'amore per la propria famiglia e non solo l'amore dell'altra metà della mela e l'amore destinato all'amicizia. Tante storie che raccontate ogni sera qui in un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. A partire da questo momento, per partire, per essere dei nostri, basta scrivere o incidere con un vocale il vostro anno di nascita, poi il vostro ricordo condiviso e la canzone che appartiene proprio all'anno in cui siete venuti al mondo. Qualche volta facciamo anche qualche divagazione se la storia comprende canzoni più recenti della vostra vita, ma che appartengono sempre a un ricordo o al passato, insomma, per fare comitiva in Io, Tu e Kiss Kiss. Voi siete coloro che ascoltiamo noi, siete quelli che parlano e che fanno il programma insieme a noi. Via con i WhatsApp a partire da questo istante. Subito Carlos Santana e Steven Tyler con Just Feel Better.

0: disco che potrebbe avere un sottotitolo "Riprepara le valigie, il trolley e riparti per le vacanze", che ti porta proprio nella bolla dello stacco totale. Brava Saiza. Qualche tempo fa, nel 2025, è trascorso un anno dal successo di BMF. C'è un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, e sono collegato con Nello da Salerno. Ciao Nello, benvenuto, come stai?
1: Carissimo, benvenuto a te. Ottimo,
0: grazie. Io già mi sto muovendo all'interno del tuo ristorante, grazie al benvenuto. Cosa posso ordinare? Sushi?
1: Sì, sushi.
0: Okay.
1: Sushi a go-go.
0: Sushi a go-go. Devo dirti la verità, lo mangio solo qualche volta durante l'anno, 3-4 volte l'anno, però vengo a trovarti. Te lo prometto, in questo momento, come tu fai visita a noi, a tutta la comitiva che ti ascolta, Dio, tu e Kiss Kiss, caro il mio Nello, di che anno sei?
1: 25-2-71.
0: Mi hai trattato un po' come l'ufficiale dell'anagrafe, proprio 25-2. 1971, cos'hai da condividere della tua stupenda vita insieme a noi?
1: Ricordo più belle quando sono nati i miei figli, che io sono papà di due gemelli, che sono nati il 23 maggio del 2002.
0: Vedi, quando hai parlato dei figli hai detto maggio senza il numero del mese, questo è vero amore, devo dire. Sono gemelli.
1: Ma c'è una femminuccia, cioè sì, ma c'è una femminuccia.
0: Come si chiamano?
1: Giuseppe ed Elvira.
0: Quanti anni hanno? Quanti anni hanno?
1: Hanno 24 anni.
0: Ok, cosa fanno nella vita? Studiano, lavorano?
1: Sono già laureati, uno in biologia e uno in scienze umane, e si appressano alla magistrale.
0: Fantastico. Dal tono e la tua voce io sento la vera soddisfazione di un papà che vede i figli crescere.
1: Sì, in modo... Facciamo tanti sacrifici, sono stati ben investiti.
0: Senti, ma il lunedì sera c'è gente al ristorante oppure una serata?
1: Sì, noi siamo aperti sempre, pranzo e cena, abbiamo affluenza, ringraziando
0: a Dio. Ok, sempre ringraziando, sempre, è vero. Allora, io ti ringrazio tantissimo, innanzitutto per aver condiviso parte della tua family, che è la cosa più importante della vita di una persona,
1: sì.
0: E quindi grazie davvero. Tu sei nato nel 1971.
1: 71, sì.
0: E hai regalato delle immagini fantastiche del tuo nucleo familiare, ma anche del tuo lavoro e di tutto ciò che ti riguarda, quindi penso che la canzone di quell'anno, che è una canzone che poi è infinitamente dei secoli, possa essere per te questa sera Imagine di John Lennon, 1971.
1: Ah,
0: va bene, te la dedico con tutto il cuore, forza.
1: Grazie,
0: sushi tutta la vita.
1: Grazie della bella, e con infiniti complimenti, io vivo di Kiss Kiss H24,
0: anche
1: nel locale, a casa, in macchina.
0: Mi fa molto piacere, continua così. Grazie Nello, un abbraccio, Kiss Kiss a te, ciao.
1: Un abbraccio forte a voi e a tutta la radio, ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Chi schissa a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss. A settembre Pandin Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

abbiamo fatto anche la serata sushi questa sera grazie al nostro ascoltatore Nello, che è stato protagonista di Un anno una canzone. Domani potrebbe toccare a te con la tua storia al 347 490 0042. Abbiamo ritrovato poi anche John Lennon dall'anno di nascita di Nello con Imagine, canzone super storica. Intanto l'Udinese che conquista il vantaggio ormai da un po' di tempo contro la Lazio, ha segnato Karlström al 49esimo, adesso siamo al minuto 75, nessuna partita del campionato di Serie A 2026-2027 dopo tre turni è terminata con il punteggio di 0-0, meno male. 7 settembre, il 7 nella musica. Che porti di nuovo bene il famoso po po po po po. Seven Nation Army.

Formato secondo, i primi 7 secondi di vita di un neonato, Yusundur e Nene Cherry. Questo è il 7 secondo noi, ma voi siete grandi appassionati di musica, troverete altri 7 nei testi e nei titoli delle canzoni.

E Luciano, un altro gioiello, un'altra nuova canzone, si chiama Qualcosa per te. Mi è rimasta sempre impressa la frase di Luciano Ligabue quando dice: si trova sempre una ragione per brindare o ricordare o dimenticare oppure stare solamente svegli al limite dei sogni. Lorenzo, che saluto e ringrazio, prima abbiamo parlato del 7, giustamente mi scrive, c'è anche una canzone di Ligabue che si chiama 7, e poi 7-1 di Roberto Vecchioni, grazie Riccardo, vedi che ci sono tanti appassionati di numerologia in musica che affrontiamo grazie al calendario, semplicemente prendendo le strofe delle canzoni che ricordano la data o comunque il numero in questione. Ligabue che sarà contento a metà del gol di Frattesi, lui tifoso dell'Inter, l'Inter che ha ceduto Frattesi e ha pareggiato in questo momento in quel di Udine, Udinese 1, Lazio 1, Frattesi segna sempre però con la casacca della Lazio. Tra poco un New Kiss, subito.

presente quelle persone che ti danno l'illusione della presenza. Oh, ci vediamo sabato, facciamo una pizzata insieme. No, non ti preoccupare, ti vengo a trovare. Poi non vengono mai, non si presentano mai. È il senso del nuovo singolo di Sienna Spyro.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: Perché ti leggono il pensiero mentre sei in automobile ascoltando Radio Kiss Kiss la sera e stai pensando: ma è proprio bella la voce di Emma insieme a Fabri Fibra, che canzone, piace anche a noi. Questa si chiama Antidroga. Ma saresti capace di riconoscere una canzone ascoltandola soltanto un secondo? Un secondo, una canzone per indovinarla. Siete pronti? Io vi lancio la sfida, appassionati di musica di Radio Kiss Kiss. Siete pronti? Un secondo di questa. C'è una vocale sicuramente, comincia con A, tipo. Ripeto l'effetto della canzone. Sai tutto di musica, lo so, Stefano. Guarda che io sono informato, vado ai concerti, insomma compro musica, la scarico, ascolto la radio. Perfetto. Allora, sapresti riconoscere una canzone in un secondo che è questa? Ok, se l'hai riconosciuta, 347-490-0042 a partire da questo istante. Subito c'è Ricky Fanti, Taint Easy On Your Own.
1: I woke up by myself in the middle of the night.

Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Mancano 18 giorni al 50° degli U2, il prossimo 25 di settembre Martin Garrix con U2 ormai fa comunella, e questa è Fireflies, una canzone da indovinare in un secondo. Il secondo era questo. Che cos'è secondo te?
1: Buonasera, la canzone è Abbronzatissimo.
0: Perché parte con la A, giustamente, ma non è la risposta giusta.
2: La canzone è la bellissima Let's Dance di David Bowie.
0: Fantastica. Put on your red shoes and dance the blues. Prodotta da Nile Rodgers, il David Bowie mai sentito prima, più pop che mai, che si fece anche ballare tantissimo. Un secondo, una canzone, torna anche domani sera. Adesso, tutti zitti, arriva la padrona del mondo.

pensa alla potenza di Taylor Swift, si è sposata lei, si sono sposati quest'anno tutti gli artisti musicali, questo vi dà la cifra della sua influenza. C'era un pezzo di Stevie Wonder fantastico intitolato As, dove la parola che in inglese significa come o finché venne utilizzata per introdurre una serie di situazioni impossibili, tipo delfini che volano nel cielo, calcoli matematici impossibili, canzone che venne ripresa poi negli anni 90 da George Michael e da Mary J. Blige, 1991.

Quando c'è Mary J. Blige che canta una cover, il successo è assicurato. Da Stevie Wonder a George Michael, la stessa Mary J. Blige, che ricorderete duettò anche con Bono Vox per la cover degli stessi U2 intitolata One. L'Italia ha perso contro la Cina mondiali di basket al femminile, però giocherà comunque agli ottavi di finale, quale terza del girone, contro però la fortissima Australia. Avessimo vinto con la Cina da seconda del girone, il cammino sarebbe stato, non dico più semplice, perché poi si arriva a giocare sempre con le più forti, però possibile. Quindi Mission Impossible che diventerà possible secondo la nostra passione tifo per le ragazze. Zanda Lasini al comando, Italia che ha perso con la Cina ma qualificata agli ottavi. Sono le 23, c'è Io, Tu e Kiss Kiss, si riparte con Angelina Mango e Marco Mengoni.

Devi splendere e brillare, ascoltatore, a quest'ora sveglio ascoltando la radio, perché stai lavorando, perché sei insonne, perché stai facendo il giretto e di solito vai a dormire più tardi, perché sei con Radio Kiss Kiss, con io, tu e Kiss Kiss, e facciamo comitiva tifosi della Lazio che stanno esultando perché la Lazio ha vinto a Udine 2-1 con Gudmundsson, acquistato nel mercato il più recente, quello d'agosto, che ha portato poi il gol della vittoria. Lazio a punteggio pieno, primo posto in classifica con Inter e Roma. Domani scatta la Champions League, domani c'è Real Madrid-Inter, l'incrocio tra Mourinho e la sua ex squadra. Proprio in quello stadio l'Inter vinse la Champions League nel lontano 2010, altra storia, attualità, tutto da giocare, un match davvero incredibile, così come quello che mi sta particolarmente a cuore tra Napoli e Arsenal nella giornata di mercoledì, con l'Arsenal campione d'Inghilterra, finalista di Champions League, Allegri che torna da esperto di Champions League, insomma Napoli che gioca la sua partita di Champions nella giornata, nella serata di mercoledì. Giovedì tocca alla Roma in Turchia contro il Fenerbahce, Gasperini che ha un'esperienza europea importante, ha vinto l'Europa League con l'Atalanta, insomma in Champions negli ultimi anni, e poi tocca ad una prima volta. Se la Roma torna in Champions League dopo 7 anni, l'ultima volta arrivò in semifinale, ricorderete il quarto, eliminò il Barcellona per poi essere eliminata dal Liverpool, il Como alla prima volta, e dobbiamo fare i doppi complimenti alla squadra di Fabregas che gioca un calcio spettacolare e hanno fatto, anzi rifatto, lo stadio per la Champions League nel giro di 5 minuti, cioè l'hanno messo giù e l'hanno rifatto, quindi saluto gli amici di

E così Chris de Sarandi ha preso in giro con questa canzone tutti quelli che parlano sempre del passato, che non vivono al presente. Però c'è una questione aperta: perché ricordiamo sempre le cose del passato? Per risolvere questioni aperte, cioè il cervello